0: Ciao a tutti, sono Niccolò Ultimo. Un super saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: qui sto sotto di te.
1: Ciao amici di Radio Italia, sono Musica Italiana, sono Lorenzo Giovanotti e volevo farvi un grande saluto e mandarvi un abbraccio. Ciao.
0: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: anche tu.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: ci siete? Siete caldi? Avete sete?
1: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quando ci fa sentire

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
6: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
7: Ma sarà come da tradizione?
8: Meglio andare ad assaggiare.
5: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
9: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ciao, sono Olli, un saluto agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale, buon lunedì 7 settembre 2026. Angelina, lungo viaggio per spegnere la super candelina. Angelina De Mone, 100 anni, ha percorso quasi 700 km dalla Sicilia, viaggiando per terra e per mare con una temperatura da bollino rosso per rientrare nella sua terra natia Gragnano, in Campania, dove ha voluto soffiare le candeline per la sua torta di compleanno. Avevo un desiderio, dice la nonnina Sprinta, volevo abbracciare mio ultimo pronipote nato 2 mesi fa, e i nipoti l'hanno accontentata. Sono partiti da Padova per affidare il piccolino alle sue braccia. La scuola, la prima campanella squilla a Bolzano, soliti problemi, le cattedre da completare, il carro scuola. Sempre intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista di Report, Sigfrido Ranucci, ormai trombato dalla conduzione. Indagini sono in corso. Il voto è in Sassonia, come previsto, il trionfo della AFD, l'estrema destra. C'è allarme anche in tutta l'Europa. Gli inviati americani a Kiev, colloqui importanti, Witkoff, ma servono con promessi da tutti, Zelensky, i territori, decidono i leader. Gare automobili e automobilistiche di scellerati, 2 morti in una cronoscalata ed elice, travolti spettatori di 18 e 20 anni, altri 2 in un rally a Genova e a Brescia. Giorgetti, il ministro, dice il PIL potrebbe arrivare all'1%, a Cernobbio precisa si va oltre le previsioni. La ministra Calderone parla di obiettivo salari, bisogna creare le condizioni di un lavoro di qualità. E sul fisco riecco Picchetto, il ministro che dice sforzi già fatti, extra profitto non c'è in economia. Lo sciopero ferroviario oggi e domani, possibili disagi per chi deve adoperare il treno, soprattutto per il lavoro. Dice Cristiano Malgioglio: Maria Schneider era fidanzata con una giovane regista, Maria Pia, che le è stata accanto per tutta la vita. Lo sport, l'automobilismo, Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Monza, parte in coda, vince davanti al collega della Mercedes Russell. Verstappen terzo, Leclerc con la Ferrari subito fuori. Nel mondiale l'italiano allunga sugli avversari. La settimana prossima c'è l'esordio del Gran Premio a Madrid. Pallavolo femminile, niente da fare, la finale degli europei dice male all'Italia, l'impianto azzurro, il titolo va alle turche. Nel mondiale femminile di basket, la sfida dei sogni, l'Italia perde con gli Stati Uniti 55-52, ma le azzurre vanno vicine all'impresa. Adesso c'è la Cina che vale il secondo posto. Tennis agli USA Open, bene il doppio azzurro, Bolelli e Vavassori, bene anche Darderi che agli ottavi se la vedrà con Zverev. Nel calcio, il calcio ha disputato le partite della terza giornata del massimo campionato. Genoa Como 1-4, Fiorentina Torino 1-2, esonerato Grosso, l'allenatore della Fiorentina. Inter Napoli 3-2, Roma Atalanta 2-1. Frosinone Venezia 3-2, Parma Monza 1-1, Bologna Sassuolo 2-2, Juventus Milan il partitone 1-1. Oggi si chiude con Cagliari Lecce Udinese Lazio. In classifica Roma e Inter al comando con 9, Como, Milan, Juventus ne hanno 7. Chiusi i giochi del Mediterraneo di Taranto, la cerimonia di addio, la pioggia di medaglie per l'Italia che ha trionfato in questa manifestazione, Italia prima nel medagliere. Bene, per ora è tutto, ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
4: Buongiorno, nel Lazio sulla 1 diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione grande raccordo, coda di 1 chilometro tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. In Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago, traffico già intenso, direzione Torino. Code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'incrocio Cagliari, strada statale 130 Iglesiente, prima dell'incrocio variante di Nuraminis. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, veicolo in avaria presso la rotatoria di Catania Sud, direzione Catania. Sempre in Sicilia, sulla statale 192 della Valle del Dittaino, ci sono lavori di manutenzione dopo incrocio Catena Nuova, a 19 Palermo-Catania e prima dell'incrocio Motta-Sant'Anastasia, a 19 Palermo-Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
3: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Non
1: ci dimentichiamo di sintonizzarci su Radio Italia alle 7.
0: Alle 7, tra poco saranno le 7.
1: Tra pochissimo.
0: Tra qualche secondo. Buongiorno piccolini.
1: Buongiorno.
0: Buon inizio di settimana, buon lunedì 7, a proposito del 7, 7 settembre. Buongiorno.
1: Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
0: Buongiorno ragazzi.
1: E voi cari piccolini che come sempre ci state già scrivendo con i vostri SMS WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno Cici.
2: Buongiorno anche da parte mia. Buona settimana a tutti e continuate a scriverci. Oggi è Santa Regina ed è anche la giornata mondiale dell'aria pulita, vero Roberto?
3: Ma sicuramente la giornata mondiale dell'aria pulita, e che qui poi non ce n'è molta, vero?
2: Bisogna non lasciarsi andare.
3: Ma ho per voi una frase di Nick Hornby che diceva, anzi dice perché è vivente, dice: la vita era come l'aria, sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
0: Quando Radio Italia è solo musica italiana, sono le 7:01. Ciao.

0: Sorry, scusa, lo siento, pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Ieri in Formula 1 c'è stata una grande impresa del nostro Kimi Antonelli, partito dalla 19esima posizione, è riuscito a rimontare fino alla vittoria nel Gran Premio di Monza, confermandosi così al comando della classifica generale.
1: Kimi, tra l'altro, non l'abbiamo mai sentito, ma visto che siamo riusciti a recuperare il numero, Max, dimmi, che dici, proviamo a chiamarlo?
2: Ma certo, ecchilo.
1: Buongiorno Kimi.
3: Scusate, ma sono qui sul set dello sport televisivo del Wi-Fi. No. Quello che faccio insieme al mio amico Del Piero, c'è anche lui, se volete salutarlo.
1: Beh, ma certo, un campione del passato e uno del presente,
2: una bellissima coppia.
0: Buongiorno Alex.
4: Ma sì, comunque guarda, ciao, sono molto contento, ciao, perché tra me e Kimi devo dire che è nata una bella amicizia, anche grazie a un grande piacere che lui mi ha fatto e per il quale non finirò mai di ringraziarlo.
0: Ah, e possiamo sapere di cosa si tratta?
1: Se non siamo indiscreti,
3: ma sì, ma praticamente è successo che ieri con la mia Mercedes gli ho fatto fuori l'uccellino della pubblicità.
2: Ma no, poverino.
4: Ma dai, non ne potevo più, scusate, sono più di 20 anni che mi girava intorno. Tra l'altro i passerotti, quando invecchiano, fanno più fatica a trattenersi e ogni giorno dovevo cambiare almeno 5 camicie.
0: Vabbè, ma ci eravamo ormai affezionati anche noi, dai.
1: Certo, non avrebbe dovuto volare su un circuito di Formula 1 durante una gara.
3: No, ma non è successo durante la gara, era fermo ai box e al passerotto, e il passerotto è successo che è finito dentro la presa d'aria del mio vuoto biturbo da 600 cavalli.
1: No.
3: È uscito in una nuvola di piume. No. I meccanici pensavano fossero i coriandoli dei tifosi.
2: Mi sa che qui tra poco ci arriveranno le proteste degli animalisti.
1: Mi sa di sì.
0: Vabbè, è stato comunque un incidente, dai.
4: Beh, non tanto. Comunque il mangime nella presa d'aria gliel'ho buttato io.
0: No.
5: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso errore di Gianna Nannini.

0: Giorgia a Radio Italia, solo musica italiana, e voi siete unici perché ci state mandando già al 331-995-0095 i vostri messaggi.
1: Sì, salutiamo Luisa che sta andando a fare la nonna sitter. Ciao Luisa.
0: Ciao carissima. E poi buongiorno Radio Italia, sono Melania da Lecce, vorrei fare gli auguri ai miei genitori che oggi compiono 41 anni di matrimonio e salutare mio marito che si trova a Torino, augurando a tutti un amore così. Buona giornata Radio Italia, grazie per quello che ci scrivi e buon anniversario.
1: Auguri, auguri.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
5: Fotosì. Scarica l'app.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Pamila. Ad esempio, Pril Gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
1: Pamila, tutto un altro sottocosto.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
6: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
5: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
6: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
5: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
6: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
7: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
8: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì, in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
7: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli.

0: voli per Lisbona e ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: potrei cantartele qui.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana, e al Gran Premio di Monza erano presenti diversi VIP, dalla Laura Pausini che ha cantato anche l'inno italiano, poi c'era Berrettini, c'era Valentino Rossi, ma anche Yannick Sinner.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao Yannick.
2: Ma sì, buongiorno a tutti.
0: Ah, ma c'è anche Valentino Rossi.
2: Sì, certo, con Yannick.
1: Un sacco di persone, è stato intanto complimenti a Kimi, ancora complimenti.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Grandioso. Meravigliosa, veramente, veramente, veramente. Sono qua con il mio amico Valentino.
0: Sì.
1: Che mi sta facendo delle le scuole Guiden.
0: No. Con la moto.
1: Con la moto.
0: Ti sta insegnando a portare la moto.
2: Sì, sì, proprio così, Antonio. Ma no, ma dai, sto insegnando ad andare in moto a Yannick, ma devo dire che è una pippa.
0: No, perché?
2: Ma perché fa le curve a 90 gradi.
0: Ma no.
2: Sì. E quando è fermo il semaforo gli si spegne sempre la moto perché lui parte in seconda.
0: Ma davvero?
1: Sì, per un po' di problemi per fare il gioco di frizione.
2: Devi imparare.
0: È un polso diverso da quello di quando si gioca a tennis, insomma.
2: Sì, sì, però può farcela, dai. Penso che ieri ho regalato una moto e lui invece mi ha regalato una racchetta.
0: Beh, dai, uno scambio di cose che, con cui avete a che fare, avete avuto anche a che fare.
2: Ma scusa, ma io come faccio ad impennare con la racchetta?
0: No, infatti.
2: Guarda, comunque, Yannick, per i tuoi prossimi impegni al torneo di Pechino ti ho preparato una cosa che ti aiuterà a vincere.
0: Ah, come quello di Kimi Antonelli, il casco, dici?
2: Sì, un bel casco.
0: No.
1: Io che ci faccio col casco?
0: Non lo so, impari innanzitutto mettilo e poi dopo vediamo.
1: No, insomma, ma dico, a giocare a tennis col casco?
0: Provaci. Non si sa mai,
2: però puoi impennare.
0: Ma come?

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. My

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra, Radio Italia, solo musica italiana. Un po' di messaggi al 331-995-0095. Buongiorno piccolini, potete fare un grande in bocca al lupo al mio piccolo Christian per il suo primo giorno di materna. Mamma e papà ti vogliono bene, Matteo da Inzago. E un grande in bocca al lupo a chi inizia la scuola in generale, certo. Oggi, ma che, quanti iniziano oggi?
1: Sai che non lo so, potremmo fare un giro scuola.
0: Un giro scuola per capire quando inizierete appunto le scuole, fatecelo sapere come sempre con un SMS o WhatsApp al 331-995-0095.
1: Per esempio mia figlia inizierà domani.
0: Domani, ma scuole medie, giusto?
1: Medie, sì, ecco. Sì. Terza media. Buongiorno.
0: Leggiamo un
1: compleanno?
0: Sì,
1: sono degli auguri. Buongiorno, volevo fare gli auguri a mia cognata dolcissima Emilia e alla mia adorabile Ilaria, mia nipote, per il loro compleanno. Vi vogliamo un mondo di bene, Anna, Angelo, Elide e Michele.
0: E poi c'è, ciao piccolini, sono Adele di Cinisello, voglio fare gli auguri di buon anniversario al mio amore Salvo. Auguri.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
9: Oh mio Dio!
8: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
9: Prendi me, scegli me.
8: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
9: Amami.

0: Da Iperceramica fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato?
0: Doppi sconti solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, Ardu Italia, solo musica italiana. Parlavamo di un giro a scuola, allora giro facciamo giro a scuola.
1: Allora, quando inizia la scuola? 331-995-0095. Rosalba scrive: oggi si inizia qui a Bolzano.
0: Qui a Malta le scuole iniziano il 30 settembre, per fortuna. Per fortuna, perché sono la prof.
1: Poi a Malta magari fa anche più caldo e si inizia un po' più tardi.
0: Sì.
1: Ciao da noi a Merate, provincia di Lecco, la scuola paritaria dove lavoro io è iniziato il 1 settembre e sono già arrivati i più piccoli. Invece la scuola primaria e secondaria, quelle iniziano al 14. Buona giornata Luana.
0: Grazie anche a te, sono nonna Anna, mio nipote Riccardo comincerà la prima elementare il 14. Buon inizio
1: Giovanni.
0: Grazie.
1: Buongiorno in Alto Adige, oggi si inizia, un saluto da Brunico.
0: Anna Dalodi, ciao, io inizio la scuola, quarta B, scuola primaria, il 14 settembre.
1: Ecco, più o meno abbiamo capito quando inizia, a metà settembre.
0: Sì, tra le primarie, prossima, il 14.
1: Va bene. Vita, morte, miracoli, J-Ax. Morì.

0: Troppo buono, Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana, non tutti iniziano il 14 a scuola.
1: No.
0: Donatella scrive: buongiorno, qui da noi a Trento le scuole iniziano il 10 settembre, buona giornata a tutti.
1: Grazie anche a te Donatella. La Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, le superiori per esempio iniziano il 15 settembre, un saluto anche a te cara Anita.
0: Insomma, prima o poi si inizia, eh?
1: Prima o poi sì.
0: Dai,
1: si
0: che
1: inizia.
0: Si comincia.
2: Benessere? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: fantasia.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Germania alle elezioni in Sassonia-Anhalt, trionfa l'AfD sopra il 44%, crollo della CDU, timori in Europa, esultano Salvini e Vannacci, pessima notizia, dice Tajani. Ucraina, gli inviati di Trump per la prima volta a Kiev, serviranno compromessi, dice Witkoff, per Zelensky sarà ancora un inverno di guerra, Mosca minaccia Berlino. Il verso l'1%, dice Giorgetti a Cernobbio e rivendica la prudenza sui conti, non siamo stati fenomeni ma la barca galleggia, opposizioni, Meloni ha fallito, noi pronti al voto. Il femminicidio sulla A1, folla e commozione alla veglia di preghiera a Firenze per Lorena Isceri, uccisa dall'ex, attese oggi le autopsie, al vaglio, la premeditazione. 4 vittime in poche ore nel mondo del rally, nel Trapanese 2 spettatori ventenni travolti da un'auto finita fuori strada, un copilota a Genova, un 60enne nel Bresciano. Al via il nuovo anno scolastico, oggi prima a tornare tra i banchi gli studenti di Bolzano, la novità dei programmi, ma c'è l'incognita delle classi roventi per il caldo. Il capolavoro di Kimi Antonelli a Monza vince partendo dal 19° posto. Dopo 60 anni un italiano torna sul podio più alto nel Gran Premio d'Italia, commozione dopo l'Italia. Serie A 1-1 nella sfida Juventus-Milan, la Fiorentina esonera Grosso, sfuma il sogno del triplete agli europei. Le azzurre del volley cedono all'ultimo set con la Turchia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, nel Veneto sulla statale 309 Romea ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Lova e prima dell'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. Sulla statale 16 Adriatica in Puglia, corsia chiusa per lavori dopo incrocio Bari-Villa dell'Illa e prima dell'incrocio di San Giorgio in direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Nelle Marche, sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Fossombrone Est e dopo l'incrocio Canavaccio, direzione incrocio San Giustino Umbro, strada statale 3 bis Tiberina. Nel Veneto, sulla statale 434 Transpolesana, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Bellino e l'incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. Inoltre, lavori prima dell'incrocio Castagnaro e Mena e dopo l'incrocio San Pietro, strada statale 10, Padana Inferiore, in direzione incrocio tangenziale sud di Verona A4. Nelle Marche, sulla statale 433 Valdaso, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Petritoli e prima dell'incrocio di Aso. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Scusa Laura. Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Oh yeah, sono Gaia da Firenze.
2: Sto andando al mare.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutti.

0: Gaia e il papà da Firenze stanno andando al mare, giustamente
1: buon mare,
0: gli ultimissimi giorni prima dell'inizio della scuola.
2: Bravi, buona vacanza.
0: Grazie per il vostro buongiorno e potete mandarne tanti ancora di buongiorno buongiorno, mi raccomando, al 331 995 0095, con un messaggio vocale. Noi naturalmente li teniamo tutti e li mandiamo piano piano in onda,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: sempre. Queste sono le buone nuove, Savi Montieri, c'è anche Cicci.
2: Certo, mi avete già sentito, ci sono anch'io.
0: Max Pierucci, Paolo Guarnieri in regia, e c'è anche un bel gruppetto che sta arrivando. Sì, sono Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La Testa Gira.
3: Hey!

0: Mahmood, Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Enrica che sta lasciando l'Aiguella, immagino dove sia stata benissimo per le sue vacanze.
1: Ciao Enrica!
0: È un po' giù per questo. Dai che ce la facciamo. Tra un po' ricominciano le scuole. Buongiorno, sono Teresa dalla Sicilia. Nella mia scuola iniziamo il 10 la scuola. Faccio un augurio a tutti per l'inizio di questo anno scolastico. Grazie Teresa.
1: In Olanda non è così.
0: No.
1: Buongiorno da Amsterdam. Qui l'anno scolastico è incominciato il 17 d'agosto.
0: Però.
1: Un cordiale saluto da Klaus, nativo di Bolzano. Ciao Klaus.
0: Ciao.

0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Quando ci fa sentire così.

0: Grana Padano, un'emozione italiana. Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
1: Fotosì. Scarica l'app.
2: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo Benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
3: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Parlami d'amore, Negramaro, a Radio Italia, solo musica e solo musica italiana. Stavo guardando l'orario.
1: 8:30
0: solo musica, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, dobbiamo fare tanti auguri.
1: Auguri?
0: Tanti auguri a Flora.
1: Auguri.
0: La nostra grande personal trainer per i suoi 50 anni.
1: Auguri,
0: Lina,
1: Flora.
0: Da Napoli, tanti auguri anche da parte nostra, cara Flora.
1: Da Napoli all'Alto Adige, si parlava dell'inizio delle scuole. Ciao, in Alto Adige, esattamente da Bolzano, oggi è iniziata la scuola. Iniziamo presto nonostante ci siano 30 gradi, ma poi recuperiamo già la settimana dei Santi perché ci adattiamo al calendario scolastico dell'Austria e della Germania. In fondo i giorni scolastici poi sono tutti uguali in tutta Italia, ma abbiamo più interruzioni noi. Davide da Bolzano. A proposito, si è nominata la Germania, salutiamo anche Maria che ci ascolta dalla Germania.
0: Settembre, ciao ragazzi,
1: è il mese dell'inizio della scuola, ma sarà anche un mese ricco di appuntamenti per chi ama guardare il cielo. Mercoledì prossimo, ad esempio, è atteso il picco delle Perseidi, le famose stelle cadenti. Uno sciame di stelle cadenti, infatti, quest'anno sarà particolarmente facile da osservare grazie alla vicinanza della luna nuova. Se vi siete persi le stelle cadenti di agosto, della notte di San Lorenzo,
0: sì,
1: potete recuperare adesso, mercoledì.
0: Il 19 settembre torna invece la notte internazionale della luna, con iniziative in tutto il mondo per osservare crateri e rilievi del nostro satellite.
1: Il 23 settembre invece arriva l'equinozio d'autunno, non il 21 come molti immaginano, ma il 23 settembre.
0: Il 23.
1: Segna ufficialmente l'inizio della nuova stagione astronomica.
0: Il 26 settembre sarà protagonista Nettuno, al momento di massima visibilità dell'anno, anche se per osservarlo servirà un telescopio. Nella stessa giornata ci sarà anche la luna piena.
1: Il nuovo di Ernia, qui su Radio Italia, solo musica italiana, il titolo è Dedica.

città fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Cabana in Rama, Radio Italia, solo musica italiana. 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati. Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate si parte da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese. Little Big Italy da questa sera, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus. Radio.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale.

0: Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
1: Birra Gaia e rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Come stai? Vasco Rossi, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Come state?
1: Ma stiamo
0: cari
1: bene, stiamo bene perché abbiamo ricominciato insieme questa mattina. Com'è bella la mattina!
0: Stiamo serenamente bene.
1: Giulie e Bresh su Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme.

0: quando? Pino Daniele, Ardo Italia, solo musica italiana.
1: Ma
0: tu dimmi
1: chissà quando tornerà Paoletta qui in studio.
0: Ci stavo pensando anch'io.
2: Che ci siamo già abbracciati e baciati.
0: È tornata.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao,
2: buongiorno.
0: Paoletta, bentornata.
2: Siamo tornati tutti a casa. Sì. Da oggi in poi siamo tutti negli
0: siamo
2: studi
0: qui.
2: Di Cologno Monzese, siamo tutti insieme. È stata un'estate molto intensa, però bellissima. Ma come succede a tutti anche dopo, quando si torna dalle vacanze, sì, si sta via tanto tempo, è così bello tornare a casa.
1: Si apprezza di più.
0: Anche sì, questo, anche questo è vero.
2: A questo serve, sì, andare via per un po'.
0: Per poi apprezzare quello che tu, sì, che tu
1: la
0: hai,
1: routine, ecco, diciamo.
2: Sì, la quotidianità.
0: La quotidianità.
2: Anche se poi qui è sempre diverso, perché cambia sempre la musica, e la costante è la musica più bella, quindi siamo
0: infatti
2: a posto. Io sono pronta.
0: Bene.
1: Fino a mezzogiorno qui su Radio Italia solo musica italiana con Paoletta. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani. Ciao.
1: Ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Germania in Sassonia-Anhalt trionfa l'AfD sopra il 44%, crollo della CDU, timori in Europa, esultano Salvini e Vannacci, pessima notizia dice Tajani. Ucraina, gli inviati di Trump per la prima volta a Kiev serviranno compromessi, dice Witkoff. Per Zelensky sarà ancora un inverno di guerra, Mosca minaccia Berlino. Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti illegali dei coloni in Cisgiordania, dietro la decisione la pressione degli Stati Uniti, ancora raid nel sud del Libano. PIL verso l'1%, dice Giorgetti a Cernobbio e rivendica la prudenza sui conti. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia. Opposizioni, Meloni ha fallito, noi pronti al voto. Al via il nuovo anno scolastico, oggi primi a tornare tra i banchi gli studenti di Bolzano. Le novità dei programmi, ma c'è l'incognita delle classi roventi per il caldo. Il capolavoro di Kimi Antonelli vince partendo dal 19° posto a Monza dopo 60 anni. Un italiano torna sul podio più alto, commozione dopo l'inno. Serie A 1-1 nella sfida Juventus-Milan, la Fiorentina esonera Grosso, sfuma il sogno del triplete agli europei, le azzurre del volley cedono all'ultimo set con la Turchia. Alla mostra del cinema arriva L'estranea di Paolo Strippoli, terzo film italiano in concorso, ma anche il giorno di Riccardo Scamarcio con una storia di paternità difficili.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: In collaborazione con...
4: Il Mago di Parigi.
5: Buongiorno a tutti e ricomincia la nostra settimana oggi lunedì 7 settembre 2026 ed è Santa Regina. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo le nostre stelle per questo lunedì. Ariete, più che mai aperti all'incontro con gli altri, esprimerete con vigore la vostra solarità, radunando intorno a voi tanti amici. La vita mondana sarà al centro dei vostri interessi e vivrete con impazienza le situazioni che limiteranno la vostra fantasia. Toro, buona la vitalità a livello fisico, riuscirete bene nelle attività che richiederanno impegno muscolare, spostamenti rapidi e agilità. Il consiglio del cielo è di ammorbidire l'intraprendenza e le azioni aggressive a favore della tenerezza e della mansuetudine. Gemelli, mettete ordine nei vostri impegni, affrontate una cosa alla volta e non mollate prima di aver ottenuto il risultato. Soprattutto nella prima parte della giornata, gli astri vi aiuteranno ad essere concreti e a mirare al sodo. Cancro. La luna oggi saprà movimentare piacevolmente l'intero panorama sentimentale, appagando il vostro orgoglio e accrescendo ancora di più il vostro fascino. Vi aspetta un inatteso incontro nel campo delle amicizie o del lavoro. Leone. Molte incertezze si allontaneranno e vi apparirà più agevole la soluzione di alcuni problemi. Da bandire la pigrizia e la poca voglia di affrontare situazioni complesse. Il settore dei sentimenti sarà aiutato dal favoloso passaggio di Giove. Vergine, oggi potrete festeggiare il transito della Luna nel segno amico del Cancro. Lanciatevi pure in uno stile di vita spericolato, anche se a breve termine per la durata di questa giornata. A volte trasgredire un po' alle proprie stesse regole fa molto bene. Bilancia. Cercate di essere più concreti nei progetti e voltate le spalle alle illusioni. L'applicazione costante è l'unica opportunità per crescere. Avrete una memoria a prova di bomba, ma qualcosa dovrete pur dimenticare se vorrete fare spazio ad un altro amore. Scorpione. Il vostro partner si sentirà bloccato e farà fatica ad accettare le vostre contraddizioni. Sul lavoro sarete tentati ad usare il vostro fascino per agevolare una situazione che va per le lunghe, ma potrete rompere un delicato equilibrio che non conoscete. Sagittario. Di fronte ad un'ingiustizia non fatevi prendere dalla foga perché rischiate di compromettere una collaborazione indispensabile per la vostra attività. Un improvviso ritorno di fiamma causerà scompiglio e lievi turbamenti. Riflettete, forse è solo un fuoco di paglia. Capricorno. Andranno bene gli affari per chi avrà rapporti con il pubblico, si occuperà di pubbliche relazioni. Saprete essere molto convincenti. L'unico neo del vostro cielo sarà Venere in quadratura. In amore avrete da penare, ma nella serata procederete a gonfie vele. Acquario. Attenti a non eccedere con le spese, le vostre finanze potrebbero risentirne. Dedicatevi alla famiglia. Sarà richiesto un maggiore impegno che sicuramente vi porterà i risultati attesi da tanto tempo. Molti di voi dovranno gestire avventure e incontri con molta prudenza. Pesci. Dopo una discussione troverete la giusta linea d'azione per muovervi tra gli altri con disinvoltura e stile. Le vostre qualità umane saranno apprezzate quando vi avvicinerete con comprensione e generosità anche a persone profondamente diverse da voi. Bene, eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e lancio subito la frase della canzone misteriosa. Voglio partir con la mia macchina scassata per raggiungere il mare. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao, ciao, ciao! L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana

grande spettacolo dopo il Big Bang, Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno da Paoletta, buongiorno a Paolo, buongiorno a tutti voi. Subito mi sono immersa nella lettura dei vostri messaggi per capire l'umore, no? Quale può essere l'umore oggi che è 7 settembre, che si riparte? Siete un po' divisi. Ad esempio Adriana da Caltanissetta che dice: io non lo so quale tema toccherai oggi, però ti dico solo che ho una grande nostalgia della vacanza ad Ortigia, vorrei ripartire subito. Quindi ci sono tanti che proprio vorrebbero scappare, fuggire, ma non possiamo, Adriana, dobbiamo stare dove ci troviamo, lavorare. Chi è più fortunato e fa un lavoro che ama, certo è alleggerito, però ci possiamo sempre trovare qualcosa che ci sollevi. E c'è chi invece è molto felice, Ippolito da Praia a Mare, che racconta che è diventato nonno. Luca e Francesca, Luca che suo figlio Francesca la accompagna, hanno dato alla vita una bella creatura, dice Ippolito, che si chiama Jason. Quindi è un rientro alla normalità, si fa per dire, per Ippolito, perché anzi la vita è tutta nuova adesso visto che è diventato nonno. Poi c'è Giuseppe che ci ascolta da Canberra, cioè proprio in un orario completamente opposto dall'Australia. Che ore sono da te? È sera, di sicuro sarà sera, comunque non c'è la prima luce del mattino, e lui infatti ci ascolta tornando dal lavoro, quindi ha finito il lavoro, se ne torna a casa. Noi diciamo buongiorno, ma a te diciamo buona serata, Giuseppe. Che bello sapere che possiamo arrivare ovunque nel mondo grazie al nostro sito, grazie all'app. E allora per te, Giuseppe, e tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana, iniziamo anche con una coppia inaspettata, come dico, Alfa Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su Radio Italia, solo musica italiana. E diciamo la verità, l'estate è il momento in cui ci si ferma e si pensa al lavoro, al futuro, ai cambiamenti, e spesso torna anche una domanda: la laurea per te o per qualcuno che hai vicino? Oggi c'è una risposta concreta. EduNext, la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM, che rende la formazione universitaria accessibile a tutti, flessibile, pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche e noci a €1,69 al chilo e uva Red Globe a €1,99 al chilo. Lidl vale davvero.
14: Se anche tu, quando alzi lo sguardo, vedi soffici muffin in un cielo di nuvole. Se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli. Se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè. Se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare! Bake Off Italia torna con una nuova stagione. Ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Qualcosa per te era Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana, e stiamo per ascoltare Loredana Bertè, che ha aggiunto un'altra tappa al suo tour estivo, ha deciso di andare avanti, di prolungare quest'estate, visto che ahimè le temperature lo permettono, e di andare avanti fino al 9 ottobre. Infatti si esibirà in Val d'Aosta, i biglietti per questa nuova data sono già disponibili, e tornando al presente, il prossimo appuntamento di Loredana Bertè è previsto per il 19 settembre a Palermo. Le date sono tante, non ve le elenco tutte, però c'è un sistema veramente molto semplice per trovare le date di Loredana Bertè, di tutti gli altri artisti italiani. Vi basta andare su radioitalia.it e c'è ogni cosa, tutto quello che vi interessa. Allora la ascoltiamo su Radio Italia, solo musica italiana, Loredana Bertè, Non sono una signora.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, su Radio Italia, solo musica italiana. C'è Maurizio da Oristano che dimostra il suo umore ottimo, direi, attraverso dei video che ha girato ieri, perché è andato a vedere Baby K in concerto a un passo da Oristano, e quindi è una giornata buona per lui proprio per questo motivo, perché ha dedicato la serata alla musica. Poi io ieri sono tornato dalle ferie, Caorle, mi sono divertito moltissimo, e scrive Mario dalla provincia di Treviso, e anche lì vi ho sempre ascoltato con molto affetto, e io lo ricambio questo affetto, ma proprio tutta la radio lo fa, grazie Mario. E poi invece c'è Lisa da Torino che dice buongiorno Paoletta, sempre che si possa definire così, mi sono alzata con un bel mal di testa e schiena, direi che come inizio settimana parto bene, vorrei fosse già venerdì. No, ti passerà nell'arco della giornata, ti prenderai qualcosa, un medicinale che ti farà passare tutto, e tutto avrà un nuovo equilibrio, Lisa, vedrai. Poi Andrea scrive, che è una donna, da Barcellona Pozzo di Gotto, dalla provincia di Messina, dice oggi primo rientro, questo è importante, dopo la maternità. Amo il mio lavoro, non vedevo l'ora di riprendere, ma chiusa quella porta, il mio pensiero è sempre alla piccola Francesca. Andrea, è normale, è giusto che tu sentirai anche tanto la mancanza, ma quella porta che si chiude e che tu vai ti salva. Autonomia è la vita, è giusto che sia così, ci siamo passate in tante ed è normale sentire questa mancanza, però è giusto che tu riprenda in mano anche il tuo lavoro. A Canberra, ci spiega l'ascoltatore che ci ascolta dall'Australia, in questo momento sono le 17:15, quindi gli suonerà strano sentire tutti questi buongiorno, però è anche un modo per rimanere aggrappato all'Italia. E senti questo pezzo d'Italia che ti facciamo ascoltare adesso. Safe, buona domenica.

0: domenica.
1: Seif, buona domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è dedicato alla salute, al benessere, c'è il nostro appuntamento Vivere Bene. E oggi voglio farvi notare qualcosina a proposito dell'allenamento, perché in tanti in estate mollano il colpo, poi a settembre si riprende. Dobbiamo farlo con gradualità, rispettare i tempi del nostro corpo, non dobbiamo cedere alla tentazione di esagerare sin da subito. All'inizio dobbiamo ridurre il volume e l'intensità dei carichi o comunque di tutto quello che facevamo prima del 20-30%, cioè se prima si sollevavano 10 kg, adesso dobbiamo sollevarne 7 al massimo, non dobbiamo andare oltre. E questo vale anche perché per chi si è mantenuto attivo con dell'attività durante l'estate, ma comunque diversa rispetto a quello che si fa durante l'anno. Quindi ci vogliono perlomeno 2 settimane di ripresa, è una fase di riattivazione, la dobbiamo considerare proprio così. E poi dobbiamo dedicare qualche minuto in più alla

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
4: D'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Dal 9 al 13 settembre la festa del Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
12: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
11: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
12: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
11: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
12: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69€ al chilo. E uva Red Globe a 1,99€ al chilo. Lidl vale davvero.
14: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
15: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
14: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.

Come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana. Volevo parlare del Festival di Sanremo e guarda caso arriva il messaggio di Maria da Isola Bona, che è una grande ascoltatrice di Radio Italia, solo musica italiana, che dice: sai, volevo dirti che al Festival di Sanremo, al fianco di De Martino, ci starebbe benissimo la Hunziker. Probabilmente lo dice a proposito di quello che raccontavo qualche settimana fa, un paio di settimane fa. Adesso il tempo, il senso del tempo è un po' confuso, ho cambiato troppi posti ultimamente, a proposito del fatto che a fianco di Martino mi piacerebbe vedere una conduttrice televisiva vera, autentica, e non persone che fanno altri lavori, no? E quindi evidentemente lo dice anche a proposito di questo. Ma dicevo che volevo parlare del festival perché Stefano Di Martino potrebbe fare un sorpresone a tutti, per gli ospiti, parliamo degli ospiti non musicali, potrebbe portare al festival Leonardo DiCaprio. Questa però è un'indiscrezione riportata da Vanity Fair, e da ponte ci potrebbe essere Vittoria Ceretti, che è la sua compagna, è legata sentimentalmente a Leonardo DiCaprio. Non ci sono conferme ufficiali, e tra i nomi in circolazione, come vi avevo già anticipato un po' di giorni fa, ci sarebbe anche Dua Lipa. Non ci sono conferme, ci dobbiamo solo abituare a accontentare delle indiscrezioni in questo periodo, perché manca ancora un po' di tempo, quindi se non si fa inverno, fine autunno, certezze non ce ne saranno, però insomma è giusto riportare anche queste. E noi adesso ascoltiamo una canzone che è il primo singolo in carriera dell'artista in questione, che ha pubblicato nel 2009 quando aveva 23 anni, oggi ne ha 40, una figlia, e parliamo di Alessandra Amoroso, Immobile.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon lunedì 7 settembre 2026. Il trucchetto dello specchietto non frega la nonnetta, la fuga a 200 km orari dopo aver fregato 30 euro con la truffa dello specchietto. Inseguiti e arrestati un uomo e una donna di 54 e 49 anni a Torino, hanno preso di mira un'anziana di 85 anni. Orrore in Messico, almeno 10 morti e 60 feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio in una chiesa durante una festa patronale. Denunciano gli esercenti, il commercio online ci toglie 16,7 miliardi negli ultimi 6 anni, sono scomparsi 111.000 imprese al dettaglio, meno negozi, meno ricchezza che resta sul territorio. Capo Verde, almeno 25 morti e 8 feriti in un incidente stradale spaventoso sull'isola di Fogo, molti sono bimbi e ragazzi, un bus è caduto nel burrone. Zelensky dice la questione territoriale può essere risolta solo a livello di leader, lo ha ribadito durante e dopo i colloqui con gli inviati degli Stati Uniti. Lo sciopero ferroviario oggi e domani, dure le reazioni della gente, uno sciopero destinato a incidere molto nella vita quotidiana. Un operaio muore incastrato in un macchinario durante la vendemmia in Sicilia. A Milano è evacuato un ostello in fiamme, medicate alcune persone che non sarebbero gravi. La scuola, la prima campanella ha squillato a Bolzano. I soliti problemi delle scuole, tra cui le cattedre da completare, il caro scuola. Dice Lorella Cuccarini, io non seguo più un regime dietetico vero e proprio, perché non ne ho bisogno, però comunque quando vado a tavola sto attenta. Lo sport, il calcio, terza giornata del campionato di Serie A, si chiude oggi con due posticipi, Cagliari contro Lecce, Udinese contro Lazio. Roma-Inter al comando con 9 punti, Como, Milan e Juventus ne hanno 7. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la scena sull'Italia, soprattutto al centro-sud. Nella prima parte della giornata prevarranno condizioni soleggiate con solo qualche nube sparsa al nord lungo il versante tirrenico. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

magico Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Leggevo, no, di tante persone che mollano il colpo e partono e cambiano vita, e una volta si diceva, magari anche tra quelli che lo dicevano però non lo facevano mai: vorrei mollare tutto e aprirmi un ciringhito al mare dove è sempre estate. Adesso non è proprio più tanto così, anche perché lo sappiamo, i cambiamenti climatici che si inaspriscono, il caldo aumenta, quindi tutta sta voglia di vivere sempre al mare con un caldo che ti scioglie sta anche un po' passando. Sarà per questo che sono parecchie ormai le persone che cambiano vita, non più per inseguire il caldo ma per inseguire l'aurora boreale. Poi ormai la stagione sta per iniziare, già da

0: Settembre si può dire che è iniziata la stagione buona per vedere l'aurora boreale, più vai avanti meglio è, diciamo da ottobre a marzo è il top, e alcuni italiani lo hanno fatto proprio, hanno trasformato questa passione per le luci del nord in una vera e propria professione. Ad esempio Claudia, che è romana e si è trasferita in queste isole meravigliose della Norvegia, le Lofoten o Lofoten, non ho mai capito come, dove vada l'accento, e organizza le escursioni che sono delle vere e proprie cacce all'aurora. E poi c'è Lorenzo, che ma è diventato famosissimo, che invece è andato in Finlandia per un Erasmus nel 2014 e ha visto l'aurora boreale, ha detto no, mo basta, mo mi fermo qui. Ingegnere ambientale, studia meteo, nuvole, attività solare, e ogni sera va a caccia di aurora boreale, la insegue, perché tu non puoi star fermo in un posto e dici vabbè, ok, sono a Rovaniemi, prima o poi l'aurora boreale arriverà. No, perché magari arrivano le nuvole e quindi tu devi studiare le nuvole, lo spostamento delle nuvole, del vento, e andare a cercarla questa aurora. E magari ti capita la sera che devi stare fuori per 2-3 ore, devi andare per cercarla, e poi la vedi dopo 3 ore, o la sera più fortunata dopo 5 minuti la vedi senza andare troppo lontano. E questo è un business che è in crescita. Lorenzo organizza sia le cacce di una notte che settimane intere, e i tour possono durare diversi giorni, e quindi questa attesa dell'aurora diventa un'esperienza turistica che è sempre più richiesta, e sono sempre di più le persone che si appassionano e lo fanno per mestiere.
1: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Lasciamene un po', Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batteri

0: Sei candida? Puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Radio Italia, solo musica italiana, buongiorno e cominciamo la settimana anche con te, Enzo Miccio e Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Buongiorno, si riparte Paoletta mia, so che ci ha scritto qualche nostra ascoltatrice.
0: Vero, ciao Enzo, complimenti sia a te che a Paoletta, vi seguo sempre. Ho una domanda per te: qual è quella cosa che noi donne facciamo pensando di essere eleganti, ma che in realtà ci fa ottenere esattamente l'effetto contrario? È buffa questa domanda, grazie di cuore Franci da Viterbo.
1: È buffa e dà poi la possibilità di diverse risposte, perché allora innanzitutto partiamo dal presupposto: voi care donne che vi amo molto siete dei pezzi unici, ok? Quindi ci sono delle cose che non possono essere così uguali per tutte, ci sono delle sfumature, dei modi, dei comportamenti eccetera che possono assumere su delle persone una valenza rispetto a altre. Quello che mi viene immediatamente leggendo la tua mail, ascoltando la tua mail, cara Paoletta, è che secondo me molto spesso si può evitare qualche errore, diciamo così. Non vorrei neanche parlare di eleganza, ma secondo me qualche errore quando si eccede, quando si vuole strafare, ecco, secondo me questa cosa va tenuta maggiormente a bada, ci vuole un maggiore equilibrio, ma in tutto essere troppo abbigliate, essere troppo truccate, essere troppo scollate, ecco, quando uno dice il troppo storpia, ecco, più o meno, ecco, questo è un po' il concetto che può essere quello che mi viene in mente, un po' più generale, che posso allargare a più donne. Poi, come dicevo prima, in realtà ci possono essere delle cose che su alcune persone possono risultare perfette, su altre assolutamente fuori posto, ci sono tante componenti da tenere in considerazione, tanti componenti, tanti elementi, tanti piccoli dettagli, ecco. Secondo me se si trova un bel equilibrio in tutto ciò che si fa non si è mai fuori posto. E poi, come ultimo consiglio, cercate di essere voi stesse, non troppo artefatte, non troppo la copia o il clone di qualcun altro, non pensate di omologarvi perché questo è un grande male. E purtroppo, siccome viviamo una società che è una società dei social, dove tutti vediamo cosa fanno gli altri, abbiamo i nostri miti, i nostri beniamini, siamo follower di persone che fanno le influencer, piuttosto che il rischio di omologarsi o di voler somigliare a qualcun altro o a qualche altra cosa c'è, ed è molto pericoloso. Ecco, abbiamo parlato di una cosa seria stamattina, va bene.
0: Sì, però vale anche per gli uomini, esattamente quello che hai detto vale anche per gli uomini.
1: Assolutamente sì.
0: E per tutti. Grazie Enzo, a domani.
1: Buona musica italiana, domani.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: ridere dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Little Big Italy, ogni lunedì in prima serata, sul 9.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da...

0: dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Amami.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

Carpi Celesti, Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana. Mi ha fatto molto sorridere quello che ha raccontato Giorgia in una intervista recente, e parlava del futuro con il suo compagno Emmanuel Loh, e a proposito di matrimonio che non c'è ancora stato, lei ha detto: beh, ma io l'ho ricevuta la proposta, lui me l'ha chiesto e io ho detto sì, quindi tutto questo c'è già stato. Poi però è successo poco altro, perché nessuno ha organizzato, quindi non è successo. Lo ha raccontato proprio lei, Giorgia, e quindi ha anche scherzato sulle aspettative del suo compagno. Forse lui si aspettava che organizzassi io, ma io avevo da fare altre cose, non potevo stare a fare anche il matrimonio, anche perché non è un impegno da niente. E quindi il grande passo non è stato accantonato, per ora

cerimonia resta ancora da organizzare. Allora Giorgia, ma noi che ti dobbiamo dire? Chiama Enzo, Enzo Miccio, pensa a tutto lui, fa tutto lui, tu non devi pensare niente, devi soltanto dire sì, no, sì, no. È comunque un impegno insieme al compagno naturalmente, quindi se è solo una questione di organizzazione, Enzo, io penso proprio possa essere prontissimo per dare una grande mano. E ora si scherza naturalmente, ognuno fa quello che vuole, per carità. Adesso ci dedichiamo ad un capolavoro, quello di Samuele Bersani, Spaccacuore, su Radio Italia, solo musica italiana. Spengo.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox?
4: Conosci Mechlon Lennox?
3: Mechlon Lennox.
4: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Italia, solo musica italiana. A Bologna, vi voglio raccontare questa cosa perché è bellissima, un'iniziativa molto bella. Questo weekend la scelta del libro da leggere è diventata una sorpresa. Dove esattamente? Ai Giardini Margherita. Sono arrivati questi 700 libri completamente incartati e disponibili gratuitamente. Tu non vedevi quale libro ci fosse dentro al pacchetto perché sulla confezione non si vedeva il titolo, c'erano soltanto però degli indizi per provare a capire quale storia si nascondeva dentro. È un'iniziativa chiamata Libri al Buio ed è nata dall'idea di quattro ragazzi, quattro studenti di un liceo bolognese insieme a una loro professoressa, e l'obiettivo era semplice: proprio far scoprire nuovi libri senza lasciarsi condizionare dalla copertina, dal titolo, dall'autore, cosa che facciamo spesso.

perlomeno parlo per me, la copertina mi condiziona delle volte fortemente, mi sono resa conto che tendo a prendere libri con in copertina un volto di donna, mi piacciono le storie raccontate in romanzo di donne che hanno avuto una vita particolarmente originale, complicata, impegnativa, e magari tralascio libri che potrebbero aprirmi ad altro. Effettivamente è una cosa molto bella, quindi complimenti a questi ragazzi per l'idea soprattutto che hanno avuto. E adesso ci dedichiamo a Noemi e Fiorella Mannoia, che sono tutte e due in tour, e trovate anche per loro le tappe su radioitalia.it. Noemi e Fiorella Mannoia, questa è L'amore si odia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana. Scrive qualcuno nella libreria Tal d'Italia a Pordenone, lo fanno da anni, si riferisce al fatto di impacchettare il libro e di non farti vedere il contenuto, quindi non conosci il titolo se non proprio qualche indizio, ecco, per scegliere se non altro il genere. Però in questo caso non credo sia gratuito, poi, cioè il libro lo paghi in una libreria. Questo è stato un evento a Bologna dove tu prendevi gratuitamente questi testi, questi libri, e comunque è una cosa molto bella, proprio per spingere a prendere libri diversi rispetto a quello che facciamo normalmente. Poi ho aperto una foto che ha inviato Marianna da Palermo, di un sasso dipinto. Di questo avevamo parlato un paio di mesi fa, c'è chi si diverte proprio a dipingere i sassi, lasciarli poi in giro e dietro, oltre al disegno, mettere anche una frase motivazionale o semplicemente gentile. In questo caso è tuo, posta una foto su Facebook, un sasso per amico, poi c'è il disegno di un cuoricino e la firma Iris. E Marianna da Palermo dice: stamattina correndo ho trovato questo sasso, ero un po' giù di corda, ma questo sasso, questo disegno, la frase mi hanno sollevato il morale, quindi grazie ad Iris. Però io non so pubblicarlo su Facebook, ma in ogni caso volevo ringraziarla, quindi utilizza noi per farlo. Chissà se Iris è in ascolto. Io, Marianna, sono più che fiduciosa rispetto a questo, magari ci sta proprio ascoltando. E comunque quello che doveva fare l'ha fatto, cioè ti ha portato un pizzico di buon umore, un gesto molto bello, semplice e gratuito. E ora ascoltiamo Se piovesse il tuo nome, Elisa e Calcutta insieme.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Elisa e Calcutta, se piovesse il tuo nome su Radio Italia, solo musica italiana, e cerchi il benessere? Allora ma vai da Conad. Da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami. Approfitta delle offerte nei punti vendita Conad e scopri il primo Benessity. Conad, il nuovo store aperto a Firenze totalmente dedicato al benessere a 360 gradi. Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
3: Suzuki.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
9: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
8: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
10: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
13: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
12: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
13: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
12: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
13: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon.
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
18: D'ora in poi lascerò.
17: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
21: Famila, tutto un altro sottocosto.
22: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
23: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

La verità, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare anche Arisa e in un'intervista tu per tu con la nostra redazione, quella che abbiamo realizzato di recente, lunedì scorso, al Bravo Alimini, Arisa ha raccontato il suo team Costiera Amalfitana, formato da due artisti molto diversi tra di loro, Fabio Rovazza e Nino D'Angelo, che stiamo per ascoltare tutti insieme, e ha confermato anche la definizione data da Orietta Berti: Rovazzi è molto pignolo, anche perché è del Capricorno, questo per chi ci crede naturalmente, e Arisa ama le qualità artistiche, imprenditoriali di Fabio Rovazzi, perché dice che ha questo grande senso artistico, però anche un grandissimo senso imprenditoriale, ed è una persona che stima molto. E poi insieme a lui in questa squadra decisamente insolita c'era di Nino D'Angelo, che ha un percorso completamente diverso, però Arisa lo considera una fonte di ispirazione, e proprio il confronto con questi musicisti che hanno fatto la storia secondo lei è prezioso. Infatti ha detto letteralmente: io posso veramente solo imparare da questi artisti che hanno fatto la storia nei cuori delle persone. E qui li ascoltiamo tutti insieme: Fabio Rovazza, Arisa, Nino D'Angelo su Radio Italia, solo musica italiana, la Costiera Amalfitana.

0: Rosso Relativo, Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana, e ora torna l'appuntamento che noi dedichiamo al cinema e alle serie TV. Infatti oggi vi parlo proprio di una serie italiana che si chiama Uno sbirro in Appennino, con Claudio Bisio e Valentina Lodovini. Bisio è il commissario della omicidi di Bologna, Vasco Benassi, che è considerato un poliziotto molto efficace, scaltro, però con un problema con i suoi superiori. Per questo motivo viene trasferito al commissariato di Mutangò, che è un borgo in provincia del capoluogo emiliano, sull'Appennino, dove Benassi è cresciuto. E per il commissario questo è un ritorno a casa, e significa anche fare i conti con un passato tragico, con una serie di traumi, di ferite che non si sono del tutto rimarginate. Potete trovare in streaming Uno sbirro in Appennino.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio,
9: a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Benessere? Ma vai da Conad! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
13: Corri da Troni, dal

0: sconto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica!

più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana. Il suo momento, quello di Luca Ward, che torna e ci rinfresca la memoria, ci fa riascoltare la frase che abbiamo sentito questa mattina dopo l'oroscopo, estratta da una canzone.
1: Voglio partire con la mia macchina scassata per raggiungere il mare.
0: E da maledetto me a maledetta rabbia, era questa la canzone da individuare di Blanco. Chi ce l'ha fatta? Alessandra da Riposto, dalla provincia di Catania. Bravissima Alessandra! E sai cosa, Alessandra, mi fai pensare che potrai ascoltarmi ancora per poco, perché Alessandra ha 15 anni, va a scuola e giustamente tra pochi giorni tornerà a scuola. Piacere di averti conosciuta, Alessandra, e fai un buon anno scolastico. A lei piace suonare il violino, giocare a tennis, guardare la Formula 1, quindi deve essere stato un bel pomeriggio per te ieri. Il suo cantante preferito è Ultimo, e saluta la famiglia, in particolare le sue sorelle Maria Chiara e Lucia. Un bacio a tutti. Tutte e tre, presto a casa vostra un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

Mare Mare, Luca Carboni su Radio Italia, solo musica italiana. Guarda cosa fa fare la musica, quanti viaggi che si fanno proprio per la musica dal vivo. E scrive Jorge, e tra parentesi Giorgio, cioè l'equivalente in italiano, e dice: io vi ascolto tutte le mattine dal mio ufficio a Malaga in Spagna, però non ho capito se è italiano o spagnolo, e comunque ci ascolta tutti i giorni e si sta preparando per il suo viaggio a Milano. Mercoledì andrà al concerto di Emma, perché è un suo grandissimo fan che ho scoperto grazie a noi, quindi mi sembra di capire che tu sia spagnolo, Jorge. Io sono felicissima per questo tuo viaggio, anche perché poi potrai approfittarne e girare Milano, i dintorni, chissà se rimarrai poche ore o avrai il tempo anche di approfittarne. E allora ti facciamo scoprire, se non la conosci già, anche Malika Jan. Questo è Detto Tra Noi.

0: Detto tra noi, Malika Ayane su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato Mario Volanti.
1: Eccomi qui, buongiorno Paoletta, ben ritrovata dopo questa pausa a singhiozzo.
0: Un po' sì,
1: anch'io un po' in giro, un po' indietro, insomma. È finita, siamo arrivati all'inizio del mese di settembre e tutto riprende come prima dell'inizio del mese di agosto. E io mi prendo la radio perché devo, come sempre, raccontare un pezzo di classifica. Oggi lunedì, il primo spaccato da quella intera di ieri, e noi, se Dio vuole, ci incontreremo domani più o meno a quest'ora. Sono le 12:03:41, è il momento dell'informazione e quindi
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Germania, in Sassonia-Anhalt trionfa l'AfD sopra il 44%, Mosca parla di vittoria storica, esultano Salvini e Vannacci. Pessima notizia, dice Tajani, Ucraina, gli inviati di Trump per la prima volta a Kiev, serviranno compromessi, dice Witkoff. Per Zelensky sarà ancora un inverno di guerra, il Cremlino minaccia Berlino. 11 morti nei raid israeliani nel sud del Libano, tra loro anche 2 neonati. Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti illegali dei coloni in Cisgiordania. Femminicidio sulla 1, folle commozione alla veglia di preghiera a Firenze per Lorena Isceri, uccisa dall'ex. Attese oggi le autopsie, al vaglio la premeditazione. Caso Ranucci, oggi l'udienza davanti al tribunale del riesame per Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato, i legali pronti a chiedere la scarcerazione. A Belgrado oggi i funerali per Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto all'Aia mentre scontava la condanna all'ergastolo. Attese oltre 300.000 persone. Al via il nuovo anno scolastico, oggi prima a tornare tra i banchi gli studenti di Bolzano. Le novità dei programmi, ma c'è l'incognita delle classi roventi per il caldo. Il capolavoro di Kimi Antonelli a Monza, dopo 60 anni un italiano torna sul podio più alto, 1-1 nella sfida Juventus-Milan, e gli europei sfuma l'oro per le azzurre del volley.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

0: Ed eccolo il primo spaccato dalla nuova classifica, quella di ieri. Partiamo dalla 20ª posizione, dove c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

al numero 19 coppia nuova, brano nuovo, nuovo entrato. Al numero 19 Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Ma quanto è piccola.

termina qui il primo spaccato, domani il secondo, le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Adesso vi lascio qualche minutino, poi torneremo insieme. Vi accompagnerò anche oggi, diciamo da oggi, fino alle ore 13. A tra pochino. Anche questo.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi

0: che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

Notizia dalla nostra bella redazione, parliamo del segreto di Raffaele. Ha appena compiuto 100 anni e di lasciare la balera non ci ha proprio mai pensato. Stiamo parlando del signor Raffaele, che a fine agosto ha raggiunto il secolo di vita e si sente ancora in forma. Raffaele arriva dall'Emilia Romagna, continua a ballare la Filuzzi e il Liscio. In un'intervista le figlie hanno raccontato: quando papà sente la musica, balla. Il suo elisir di vita, anzi di lunga vita direi, sono le verdure coltivate nell'orto e un bicchiere di vino rosso al giorno. Bravo Raffaele.

Antidroga, Emma e Fabri Fibra, manca solo un grande appuntamento per chiudere la stagione dei concerti estivi di Emma. L'artista ha deciso di concluderla in grande, si esibirà dopodomani all'Ippodromo di Milano. Emma è la prima artista donna italiana a esibirsi nella grande location milanese. Nel backstage del nostro Radio Italia Live il concerto di Milano aveva detto di aver preparato una scaletta più letale in 16 anni di carriera, proprio per questa serata che sarà sicuramente speciale.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
5: Suzuki.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Birra Gaia è rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La nostra meravigliosa soleggiata redazione mi fa parlare dell'albero genealogico di San Marino. Giorgio è un 45enne che, partendo dalla ricerca delle proprie origini e dai racconti della nonna, ha trasformato la passione per la genealogia in un progetto dedicato alla memoria di un'intera comunità. Dotato di tecnologia, memoria delle fonti storiche e tanta pazienza, l'uomo costruito in 10 anni di ricerca l'albero genealogico dell'intera popolazione di San Marino, circa 42.000 persone. In alcuni casi le corrispondenze del DNA hanno contribuito a individuare parenti lontani e a ricostruire legami familiari. Il progetto di Marco non è ancora concluso e punta ad ampliare ulteriormente l'albero e a raccogliere nuovi documenti.

0: Sì, finisce perché è finita, no?
1: Buongiorno capo.
0: Ma buongiorno, che sorpresa, guarda. Qua alla mia destra c'è Mauro Marino.
1: Buongiorno capo, buongiorno a tutti.
0: Con capello a posto, che
1: fatto? È cresciuto. Devo tagliare.
0: Ma cosa vedono le mie pupille?
2: Ma capo,
0: alla mia sinistra c'è addirittura Francesca Leo.
2: Ma io sono emozionata, è troppo tempo che non facciamo questo scambio di persona, insomma.
0: Lo so, perché purtroppo un po' di qua, un po' di là, come dicevo prima con Paoletta, adesso è finito tutto, siamo rientrati nella normalità più o meno, sì.
1: Capo, devo dire una cosa, i nostri ascoltatori scrivevano e dicevano al capo dovrebbe portare anche voi sulla barca,
2: già. E poi, cosa ne pensa? Cosa dice?
1: Quindi, capo,
0: capito. Poi come, facciamo tutto dallo studio esterno,
1: tipo galleggiando.
2: Capo, io sono bravissima a fare tutte quelle cose che serve col mezzo marinaio, tipo prendere le cime, pratiche di ormeggio.
1: Mezzo marino, meglio
2: nel
1: di
2: caso.
0: Abbiamo un mezzo marino. Cioè, vabbè, d'accordo. Ok, vedremo di riuscire a fare qualcosa col mezzo marino e con l'aletto intera. La prima per intero. Vabbè, sto per affidarvi la radio le prossime tre orette, come accade va fino a un po' di tempo fa, perché poi è successo di tutto, questo e quell'altro, eccetera, eccetera. Ah, Marino, Marito. Vabbè, cari amiche, cari amici, all'ascolto vi lascio con le due creature del primo pomeriggio. Prima però, come sempre, perché visto che sono le 13 e 11 minuti, 11 secondi, sta per entrare in questa stanza con la sua barcanza, la sua ondulanza, e un pochino, fortunatamente, la sua galleggianza, perché sennò lo perdiamo. Chi?
3: Augusto Abbondanza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon lunedì 7 settembre 2026. Figli e figlie delle stelle sono di meno, anche quelli e quelle. Il collo delle nascite c'è anche per le stelle, ma il carburante c'è. L'idrogeno cosmico è diminuito solo di poco, il perché del declino rimane un po' un mistero. Il fenomeno del calo delle nascite ha colpito anche il cielo. Negli ultimi 4,5 miliardi di anni il loro tasso di formazione è crollato a meno della metà rispetto al passato. Eppure la causa non sta nella mancanza di carburante. Nello stesso arco di tempo l'idrogeno atomico neutro e il serbatoio di gas vitale per le galassie è diminuito solo di poco ed è quindi ancora abbondante. E quindi c'è un mistero nel mistero. Il voto in Sassonia, in Germania, il trionfo dell'estrema destra di AfD c'è allarme anche in Europa. E Trump è protagonista alla 2 giorni della convention repubblicana per le elezioni di metà mandato, il 9-10 settembre a Dallas. In primo piano il futuro degli Stati Uniti e del mondo. Il Papa ricorda che i negoziati sull'Ucraina devono portare dei frutti e auspica poi che prevalga la concordia. Ci vuole amore vicendevole, invoca il Santo Padre. Il suo appello speriamo venga accolto. Viaggia per quasi 700 chilometri per festeggiare i 100 anni compiuti con i suoi 90 parenti. Angelina dice: avevo un desiderio, abbracciare Antonio, l'ultimo nato della famiglia, e lo ha fatto. Il fisco ricorda il ministro Pichetto: gli sforzi sono stati già fatti, extra profitto non c'è in economia, praticamente non ci sono quattrini. Lo sciopero ferroviario in corso oggi e domani, attesa per la ricaduta sul destino della gente. Il ministro dell'economia Giorgetti ha prospettato una crescita oltre le previsioni, potremmo avvicinarci addirittura all'1%, e quello che spera il paese. Ranucci la vitola, ma chi dice la verità? Bah, dice Sidney Sweeney: non passo di certo inosservata perché sono talentuosa, intensa e bella alla naturale, anche se però non tutti ci credono che io sia naturale. Lo sport, il calcio, si chiude la terza giornata del campionato di Serie A con i posticipi Cagliari-Lecce, Udinese contro Lazio. Ed è la settimana della Champions League, la prima giornata, si comincia domani con Real Madrid-Inter, mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì Fenerbahce contro Roma, Como contro Lipsia. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo intenso e ancora tipico da piena estate. Nel pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sull'arco alpino. Queste le previsioni realizzate da ilameteo.it. Vi auguro buon ascolto con

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come sta?
1: Molto bene.
0: Anch'io. L'unica preoccupazione è che abbiamo il parafulmine di Parabiago oggi, quindi non so cosa potrà accadere. Buongiorno Luca.
2: Ciao, sono Luca
0: Camorcia.
1: Ciao Luca Camorcia da Parabiago.
0: Ti è andato giù il
1: parapiglio? Io non capisco, non sta su.
0: Adesso
1: non
0: lo sistemo. Ma come non sta su?
1: Non sta su.
0: Vabbè,
1: scendi giù.
0: Parliamo d'altro che è meglio. Buongiorno, ben ritrovati, buona settimana. Siamo pronti ad accompagnarvi per tutta questa settimana. Come sempre, dalle 13 alle 16 noi due, i soliti...
3: Chi?
4: Mauro Marino.
0: Ecco.
4: Francesca Leto.
5: Veramente stupendo ed eccezionale.
0: Grazie. Troppo buono.
1: C'è anche lui che è stupendo ed eccezionale, il nostro numero, il 331-995-0095.
0: E allora siamo prontissimi, abbiamo aperto con Francesco Gabbani e Summer Funk. Ciao Fiorella Felisati.
1: Ciao Fiore.
0: E Eros Ramazzotti, più bella cosa non c'è, più bella cosa di te.
1: Bello, anche andiamo con sì.
0: Andiamo al cinema?
1: Quanto?
0: 40 secondi,
1: vai.
0: Via, dai.
6: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2 al cinema.
6: Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: è un po' così. Poi mi immagino anche i velieri che arrivano dal mare.
1: Scusa, mi ero incantato.
0: No, ho visto che eri nel relax.
1: Scusa.
0: No, quando sento la chiusura di questa canzone, mi immagino il mare con i velieri, le vele spiegate.
1: I pirati.
0: Anche,
1: dei Caraibi.
0: Sì, anche sì, Johnny Depp.
1: Johnny Depp, sì, che suona la chitarra.
0: Perché no? Perché un mix. Sì, sì,
1: va
0: sì.
1: Bene, raccogliamo i messaggi per il primo giro ufficiale dei saluti a Casio. A Casio.
0: Che a Casio.
1: Ciao,
0: sì,
1: Casio.
0: Sì.
1: A caso. Sì,
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale, senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra. I Sims. E Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Amami.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: baby.
1: Cesare Cremonini, prima Irama, siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a Casio.
2: Adesso oggi è così, eh? A Casio. Senti, Casio. La base hawaiana che ci saluta anche lei. Ciao, anche in questo hawaiana. Settembre la base hawaiana va sempre bene.
1: Sì, la terremo anche in autunno. Volendo,
2: anche a Natale la teniamo. Sì. Bene, sono contenta.
1: Benissimo,
2: son contenta.
1: Pronti.
2: Buongiorno ragazzi, che bello viaggiare ascoltando la radio del cuore. Un saluto da Katia e Sabri dal Marocco.
1: Ciao ragazze. Salutate il Marocco, che bello in questo periodo essere in Marocco.
2: Vero,
1: eh?
2: Sì.
1: Quei profumi che ci sono,
2: quei colori,
1: quelle spezie, quelle robe lì. Mauro e Francesca, buon inizio settimana, mi salutate. Patato è qui con me che vi ascolta. Alessandro dice:
2: ciao Patato.
1: Ciao Patato. Ciao, patato, ciao. Patato, poi.
2: Ciao. Un saluto dalla Svizzera e un buon inizio settimana a tutti. Un abbraccio da parte di Mattia, Chris, Eddie e Jerome.
1: Ciao ragazzi, ciao, mandate un saluto a Ivano e Anna, vi ascoltiamo sempre. Ora siamo in Trentino in vacanza, un grosso bacio, buone vacanze a voi.
2: Buone vacanze, buongiorno FM, come state? Come stiamo?
1: Ah, bene, lunedì, ah, bene. Però tutto a posto.
2: Io benissimo. Se la Ferrari non regala più emozioni, ci pensa un meraviglioso ragazzo.
1: Bravo,
2: qual è? Kimi Antonelli. Grandissimo applauso per la vittoria del GP di Monza, orgoglio italiano, un abbraccio Leandro, hai ragione.
1: Questo weekend sono stato indeciso se andare a Monza al Gran Premio,
2: sì,
1: o al cinema di Venezia, perché erano tutti lì, ma chi era di là, chi era di qua, ho detto no, c'è troppa gente.
2: E quindi dove
1: sono andato? In Liguria.
2: Hai scelto così.
1: C'erano tutti,
2: c'era anche un altro da salutare, un altro amico da salutare.
3: Ciao Mauro e Francesca, ben ritornati.
1: Grazie.
3: La vostra rubrica ci mancava. Un abbraccio, sono Carlo e sto andando al turno di lavoro di Fiumicino e mi farete tanta compagnia mentre sto viaggiando in macchina.
1: Grazie.
3: Ciao Carlo.
1: Buon lavoro, buone
3: ciao,
1: vacanze.
3: Ciao.
1: Non è Carlo che si è incantato, è il dito di Camorcia.
3: Ciao.
1: Uelo, Alvaro Soler.

0: cose stupide.
1: Come quando parliamo io e Camorcia, di cosa parliamo?
2: Ma no, ma anche noi, tutti noi parliamo di cose. A me piace parlare delle cose stupide.
1: Soprattutto io e Camorcia, sì, sì. Qualcuno scrive: saluti a Casio, non vedevo l'ora.
2: Cioè, brava!
1: Bella, questa è bella. Questa
2: l'ho capita adesso.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
9: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
8: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
9: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
8: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
9: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
10: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
12: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
13: Wow.
12: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
14: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
15: d'ora in poi lascerò.
16: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
17: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: detto Fiumicino?
1: Sì.
0: E allora questa la dedichiamo al nostro ascoltatore Carlo che sta andando a Fiumicino.
1: Esatto,
0: a lavorare,
1: esatto, esatto.
0: Dei giornalisti, poi?
1: Poi ciao ragazzi, mentre vi ascolto mi rilasso al mare con la vostra bellissima musica.
0: Hai capito.
1: Un saluto dalla Costa Verde, Sardegna, da Salvatore e Teresa, che bella foto.
0: Ciao
1: anche.
0: Ragazzi, ciao ragazzi.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano a tutti gli amici che sono al mare, nuotate con prudenza.
1: È vero.
0: Si sente al mare, si sta bene. Una volta ci facevamo pure i conti con Casio. Saluti Giorgio da Asti, bravo.
1: Sì.
0: Saluti a Casio.
1: Che oggi
0: sì,
1: si chiamano saluti a Casio.
0: Poi.
1: Salve, sono Ignazio da Sud Sardegna. Chi è?
0: Ehi, a tutta la Sardegna oggi ci ascolta.
1: È vero, sono tutti lì. Vorrei salutare le ragazze della pallavolo che ieri sono state grandi. Buona fortuna, adesso ci chiede una canzone. Bravi. E vediamo se ti accontenteremo, se
0: bene.
1: Potremo. Ciao, grazie.
0: Poi chi c'è? Il vocale?
1: C'è Mario di Appiano Gentile.
0: Bene.
1: Mario,
0: sì.
1: Mandacene un'altra di Freddulla, che bravo, quella lì
0: dai,
1: l'avevamo
0: dai,
1: già.
0: Dai, dai, dai,
1: ne aspettiamo un'altra.
0: Facciamo una fuga d'amore, dai, facciamo
1: adesso?
0: Una fuga d'amore. Dai, la facciamo.
1: Adesso,
0: dai,
1: va
0: dai,
1: bene.
0: Facciamola, facciamo.
1: Dai, dai.
0: Con Sal da Vinci, però.
1: Sì, volentieri.
0: Facciamo
1: dai,
0: con lui,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: te
1: sì.
0: E lui.
1: Sì.
0: Bene.

0: indovina dove era ieri Gali?
1: Dov'era?
0: A Monza.
1: Ah, ecco.
0: Sì, ho
1: Vedi?
0: Visto che era Colombrello
1: sì.
0: era.
1: Per ripararsi dal sole.
0: Sì, probabilmente
1: c'era un sole
0: sì.
1: a
0: c'era
1: settembre,
0: un, sole, un caldo infernale.
1: Pazzesco, sì,
0: ma andrà
1: sì.
0: avanti così, non vi preoccupate.
1: Chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, fino a mercoledì poi cambieranno e si abbasseranno le temperature.
1: No, veramente?
2: Sono previsti anche temporali
1: ma no.
2: nord di forte intensità e quindi mi raccomando.
1: Adesso dico la frase che dicono, ma no, ma poi magari cambia.
0: Vedremo.
1: Speriamo.
0: Andiamo.
1: Intanto cambia che scavallo, che
0: prego,
1: entriamo
0: vada.
1: Nella prossima ora perché sono le due.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: you.
1: Yes, thank you. Thank you very much.
0: Oh,
1: ok.
0: Thank you. Thank you.
1: Bye bye.
0: Chi era?
1: Era Donald.
0: Donald Duck?
1: Donald Trump.
0: Ah, Donald Trump.
1: Sì, sì, gli
0: stavo...
1: No, volevo sapere chi è il suo parrucchiere, perché ha fatto questo cambio di look. Non è più biondo platino come te, ma da qualche giorno è diventato castano.
0: È marron.
1: È marroncino, sì.
0: E... Ma perché volevi farlo anche tu?
1: No, volevo sapere. Siccome io c'ho un grigio, no, di quelli.
0: Ma guarda, pepe.
1: Magari faccio. Volevo capire chi era il parrucchiere, ma mi ha detto che me lo fa sapere, che non si ricorda il nome. Mi ha detto.
0: Lui forse sperava che non se ne accorgesse nessuno che aveva cambiato colore, ma è saltato all'occhio
1: e
0: immediatamente.
1: Per forza, passi dal giallo, giallo paglierino al castano, deve fare che uno se ne accorge.
0: Un castano, allora, secondo me è un po' troppo, cioè, troppo uguale, un po' troppo massiccio,
1: vabbè,
0: come il marroncino.
1: Scusa, c'è quel colore lì.
0: No, però scusa, il presidente degli Stati Uniti.
1: Ho capito che
0: il parrucchiere deve fare un lavoro bello.
1: Farsi la testa a stelle e strisce.
0: No, con un po' di schiariture, ma un po' di scuriture, un po' di profondità.
1: Un po' di colpi di qualche colpo di sole.
0: Sì, cioè non tutto a macchia, così un coso unico.
1: Comunque niente, se andate a vedere la foto, ha cambiato look e ovviamente tutti hanno commentato. Dice: ma come mai questo cambio di colore di capelli dal biondo platino al castano? La gente non capisce come mai.
0: Adesso così non ascolta. Ascoltano più bene quello che dice, ma lo guardano in testa.
1: Infatti, forse, tutti, insomma, forse meglio. Sì, sì, sì, forse è meglio. Sta di fatto che non sanno se sta facendo delle prove o se questo sarà il suo nuovo look da adesso in
0: allora,
1: poi.
0: Io vi dico, allora, se nei prossimi giorni vediamo una sbiaditura, era una prova temporanea.
1: Una prova,
0: se
1: sì.
0: Lo vediamo sempre così, vuol dire che ha scelto.
1: Vabbè, sta di fatto che comunque forse sta anche meglio con questo colore.
0: Allora,
1: dai.
0: Sì, sta meglio.
1: Sì,
0: quell'altro era
1: biondo
0: un po'
1: platino, dai. Su Trump, che c'ha 80 anni. Anni, biondo platino,
0: sì,
1: insomma, era un po'. Vabbè,
0: troppo.
1: Niente, andate, se vi interessa la notizia, andate a cercare, altrimenti chi se ne frega, andiamo avanti.
0: Andate a vedere se non l'avete ancora visto.
1: Sì, sì, sì. Possiamo andare con il prossimo, prego.
2: Disco Italia. Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Ciao, sono Elodie, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Senti ancora la vertigine?
1: A volte, dipende. No, ma ieri sera abbiamo bevuto la birretta, quindi tutto tranquillo.
0: Va bene. Senti, qualcuno ci ha scritto: sì. Ciao, mi potete dire di chi stavate parlando poco fa sul colore dei capelli che non ho capito?
1: Donald Trump, lui, il presidente americano che ha cambiato colore.
0: Ha
1: dei
0: deciso
1: capelli.
0: Di cambiare. Sai che le donne quando cambiano colore dei capelli, vuol dire che vogliono cambiare un po' vita, no? Tipo da more diventano bionde, da bionde diventano. Esatto.
1: Quindi smetterà di bombardare.
0: Magari anche lui cambia vita.
2: Speriamo. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da €537, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
8: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex?
10: Conosci Meclon Lenex?
9: Meclon Lenex.
10: Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Birra Gaia e Rock. Birra Gaia è classica. Birra Gaia è dance. Ogni nostra birra artigianale ha uno stile unico e inconfondibile. Birra Gaia, keep the hope alive.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
18: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
19: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli €599. Troni, non ci sono paragoni.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: tutto.
1: È partito, va via, c'è il treno, quello lì è il treno dell'altra canzone.
2: Sotto di te,
1: allora va bene. Era Tananai, prima c'era Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar e abbiamo un po' di messaggi, prego.
2: Sì, ciao, siamo un gruppo di ragazzi di una residenza per persone con disabilità di Leggiuno, provincia di Varese. Oggi stiamo andando al mare.
1: Bello.
2: Siamo tutti super carichi e ci farebbe tantissimo piacere ricevere un saluto. Eccoci qua, ve lo mandiamo.
1: Ma
2: noi
1: certo.
2: L'abbraccio,
1: ciao ragazzi, buon
2: viaggio.
1: Bacione, buon mare, buon viaggio. Mauro, Francesca, siete sempre eccetera, vi abbracciamo. Tony e Paoletta dalla Germania,
2: evviva.
1: Ciao ragazzi,
2: ciao.
1: Poi
2: salutiamo anche Alessandro da Pomezia che ci ha mandato una bella però quella lì è un po' cioè non è che possiamo
1: leggermente macabra,
2: ma
1: mandacene
2: faceva
1: un'altra
2: ridere,
1: che era
2: ma mandacene un'altra. Sì
1: ragazzi, grazie della vostra compagnia, sono Mike da Mirano Venezia in viaggio per lavoro verso
2: Schweinfurt.
1: Non sì. Dire parolacce per favore. Ecco,
2: si chiama
1: comunque
3: ciao.
1: In Germania. Ciao. Poi
2: c'è Martina in ascolto da Caserta verso Milano con il suo fidanzato che si chiama Giovanni.
1: Ciao ragazzi.
2: Ha un cantante preferito, ma noi vedremo, però mi sa che
1: vedremo. Ti faremo sapere, cercheremo di accontentarti, ma non possiamo garantire nulla,
2: no.
1: Va bene?
2: No,
1: nel
2: no.
1: Frattempo andiamo al cinema, 40 secondi, poi torna la musica, via.
4: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Italia solo musica italiana.

0: Ronchino ha pubblicato una moto sullo scooter insieme al grande maestro.
1: Sì.
0: Guidava il maestro. Mm-hmm. E niente, una foto di qualche anno fa, l'ha pubblicata sui suoi social, l'ho vista l'altro giorno al maestro. Allora, Michela da Longarone dice: visti il colore che si è fatto Trump, speriamo non abbia altre idee di.
1: Beh, giusto, il colore è un po' quello, insomma. Un colore un po'.
0: Parliamo della sindrome da rientro. Per molti italiani settembre significa ripresa del lavoro. Può capitare di manifestare soprattutto nelle prime ore o nei primi giorni di lavoro segnali di sindrome da rientro o work blues.
1: E del resto, dopo aver fatto qualche giorno senza fare niente, usciti dai ritmi degli orari, eccetera, è un po' bisogna riallinearsi un attimo, no? Quindi, e aggiungo anche, se posso, Mauro, anche gli studenti.
0: Anche gli studenti.
1: Non solo i lavoratori.
0: Chi se li ricorda? Cioè, sono passati talmente tanti
1: anni. Però io ho il mio Pietrino a casa, Pietro, che deve ricominciare le medie.
0: Comunque,
1: adesso
0: dicono che è tutto normale dopo un periodo di autonomia, relax, tempo libero. È difficile riconnettersi subito con ritmi e scadenze che sono imposti dal lavoro. Certo.
1: Ecco, tra l'altro c'è una ricerca che dice che l'energia con cui il professionista rientra al lavoro dipende in larga misura dalla fatica accumulata prima delle vacanze e dal suo bisogno di recupero.
0: E comunque.
1: Quindi se avete recuperato bene, se no ricominciate già in deficit.
0: Il problema è che dicono che quando torni dopo qualche ora o qualche giorno ritorna tutto come prima. Quindi il relax non è servito assolutamente a nulla.
1: Anzi, segnalano anche che si potrebbe diventare un po' irritabili.
0: Ecco,
1: quindi
0: allora,
1: se trovate il vostro collega un po' irritabile, sapete che.
0: Facciamo una cosa: prossimo anno non si va più in vacanza, almeno questo problema.
1: No.
0: Almeno non c'hai il problema, vai avanti.
1: No, ma non ce la puoi fare.
0: Senza relax, senza.
1: Come si fa?
0: Capito? Se lo dicono gli esperti, ci fidiamo o no?
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Non lo sappiamo, ma è meglio un dito nella piaga o il colore dei capelli di Trump?
2: Ah, non lo so. No, meglio dito nella piaga.
1: Dito nella piaga, sì, confermo. Sì, confermo. Sì.
3: Tu dicilo quando tu vieni, che così ci facciamo trovare là.
1: Va bene.
2: Ok.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Benessere? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare ad assaggiare.
3: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
7: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux, e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Comunque l'idea di fare un DJ set al cimitero non è male, eh.
1: Sì.
0: Le discoteche sono morte, quindi.
1: Ah, beh, sì.
0: No, loro dicono appunto di ballare al cimitero ci poteva stare. Bravi pinguini tattici nucleari, abbiamo un po' di messaggi, ragazzi, fate gli auguri ai miei genitori Baldo e Mary. 50° matrimonio, grazie mille Nando da Sfera Cavallo, loro abitano a Voghera, provincia di Pavia. Tanti
1: auguri Baldo e Mary, auguri. E un saluto da Corrado e Vittoria, dal nave San Rocco Trentino, impegnati alla raccolta delle mele. Buon lavoro.
0: Buon lavoro ragazzi anche a voi. Noi siamo in viaggio da Firenze ad Acri, vi ascoltiamo sempre. Il messaggio è di Ambra. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi, chi è?
2: Buon terzo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
1: Ecco.
0: Molto bene.
1: E poi ciao da Carmen e Vittorio, in viaggio per il mare in vostra compagnia dal Piemonte.
0: Poi buongiorno Mauro e Francesca da Antonio da Brescia. PS, Francesca, mi hai incantato, sono perso per te.
1: No, Antonio, devi ritrovare la retta via.
0: È incredibile.
1: Trova la retta via, Antonio, trova.
0: Ora mi segno il numero di Antonio e lo chiamo, va bene?
1: Ciao Antonio.
0: Mi spiego due o tre cosette.
1: Lasciato un po' senza parole questo.
0: Spiego due o tre cosette, spiego.
1: Lasciato un po' senza parole.
0: Ti ha lasciato senza parole, sì, ho capito
1: dove
0: volevi arrivare, però da qui a quando inizia a cantare Vasco cosa dici?
1: Che la canto tutta io,
0: ah,
1: anche insieme
0: tutta.
1: A lui
0: vado
1: sì.
0: Di là da Camorra, arrivo Luca, arrivo.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai, e ho cercato di convincermi.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: siamo rimasti anche noi
1: un po' senza parole,
0: più che altro perché io sono andato di là a parlare con Camorcia. Quando vado, forse non so se è meglio andare di là a parlare con Camorcia o rimanere di qua e sentire te che canti.
2: Anche Camorcia, in che senso?
0: In quel senso è facile da capire.
1: Anche Luca
0: non è
1: voleva cantarla questa canzone, perché anche lui,
0: anche lui, allora, il problema è che io dove vado qualcuno risponderà in coro, però non lo so, ho fatto un giro in redazione, l'ho cantata soft.
1: Sì, insomma, hai sentito che era un soft?
0: La sentivo da là,
1: modalità.
0: Allora abbiamo Israel, dice: buongiorno dal Messico, vi ascolto tutte le mattine, là è mattina,
1: certo.
0: Potete mandare un saluto per favore, sto studiando italiano.
1: Bene.
0: Allora caro Israel, se studi italiano ascoltando noi due non so quanto potrai imparare.
1: Beh però qualcosa impara anche.
0: Però insomma sì, qualcosina, sì. Di solito quando impari la lingua nuova le prime cose che impari sono le parolacce.
1: Davvero?
0: Noi le parolacce non le diciamo, quindi già stai abbastanza tranquillo.
1: Sì su quello non puoi sbagliare.
0: Questo ti devi accontentare di quello che prendi, insomma,
1: esatto.
0: Di quello che viene.
1: Senti, c'è Mauro che ci scrive.
0: Ciao Mauro.
1: C'è Mauro, ma perché non mettete le canzoni di Madame?
0: Ma come?
1: Noi,
0: non
1: certo
0: le mettiamo?
1: Che le mettiamo.
0: Mettiamo sempre quelle di Madame.
1: Anzi,
0: ci piacciono. Lui ha scritto Madame, che ha fatto una canzone da discoteca qualche anno fa.
1: Qual è?
0: Non so se voleva Madame o Madame.
1: Allora, specificacelo.
0: Specificacelo.
1: Questa è parola difficile
0: Madame,
1: per Israel del Messico.
0: Madame,
1: specificacelo.
0: Da discoteca non la mettiamo perché canta in musica in straniera.
1: No, quindi, noi solo musica italiana. Vabbè. Bene, io scavallo.
0: Prego,
1: sono
0: vada.
1: Le tre.
0: Ciao. Yeah.
3: Dai che è lunedì.
0: È quasi finito lunedì, amore.
3: Ciao.

0: Il sole, non il sola, fa entrare
1: no,
0: il sole è un'altra roba. Allora abbiamo aperto la terza oretta insieme con Gianni Morandi, apri tutte le porte prima Elisa, amore, e attenzione perché come vi hanno già raccontato anche Daniele ed Emiliano, probabilmente c'è la bozza del nuovo codice della strada che dovrebbe introdurre una stretta anche sui pedoni che solitamente attraversano la strada col telefonino in mano.
1: Oh, finalmente, perché è molto rischioso sia per il pedone che per l'automobilista.
0: Esatto.
1: Allora, attenzione, perché chi verrà sorpreso a utilizzare il cellulare mentre attraversa la carreggiata anche sulle strisce pedonali, ma distratto dal telefono, rischia una multa di 75 euro.
0: Se però io sono forestiero, no? Non conosco la via e chiedo a Google Maps o a che ne so chi di accompagnarmi, no? E camminando e seguo la mappa e devo guardarla mentre attraverso la strada la mappa, no?
1: Vabbè, ma da qui a lì se ti dice attraversa,
0: io posso trovare questa scusa, dico scusa, sto guardando la mappa.
1: No, ma non suggeriamo scuse,
0: no,
1: cosa suggerisci?
0: Non è che sto suggerendo, è che si può fare, cioè nel senso, capito?
1: Vabbè,
0: no?
1: Allora puoi farlo se utilizzi il viva voce, cioè se sta andando il suggeritore di Google Maps.
2: Alla prossima gira a destra tra 20 metri.
1: Esatto, quello lì,
0: perfetto.
1: Oppure se sei collegato con gli auricolari.
0: Allora sì.
1: Quindi
0: allora
1: l'importante è che tu non sia proprio all'apparecchio.
0: A guardare il telefono.
1: Telefonare, a guardare.
0: No, se il telefono ci sta, ma se guardi il telefono no.
1: Esatto, per cui.
0: Siccome ora però c'è anche la moda di non stare col telefono attaccato all'orecchio.
1: No, solo col viva voce.
0: La gente ormai parla col telefono così tutti sentono quello che dici, no?
1: Infatti è terribile, io non capisco come si possa
0: quindi,
1: fare.
0: Quindi sta di fatto che ti fanno una multa a 75 eurini.
1: Sai come si chiamano quelli distratti dal telefono?
0: Come si chiamano?
1: Si chiamano smombi.
0: Gli zombie?
1: Gli smombi.
0: Sono gli zombie con lo smartphone.
1: Gli smombi. Esatto, non fate gli smombi.
0: Siete un po' smombi?
1: Sei un po' smombi?
0: Smombi. Allora diciamola a quelli che attraversano la strada qui su Via d'Europa tutti i giorni che incontriamo mentre usciamo per andare a casa venire.
1: Sì, sì.
0: Sono lì che attraversano la strada col telefonino in mano.
1: Esatto. Sì, è vero. Allora sono gli smombi quelli lì.
0: Ecco. Va bene, niente, questo volevamo dirvelo, 75 eurini, quindi occhio, va bene? Andiamo avanti?
1: Serenamente.
0: Lo facciamo serenamente.
1: Sì.
0: Hai visto che è tornato anche Ambro?
1: Ciao Ambro.
0: Era in vacanza con i nostri colleghi in Puglia.
1: Che bello,
0: sei
1: serenamente.
0: Ti è piaciuto,
1: lui,
0: Sì.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giura.
1: Cosa?
0: Adesso giura.
1: No, giura, sì, quella era un'altra.
0: No,
1: un'altra.
0: Parlavamo di Giulia che ha mandato un messaggio molto bello a Biagio Antonacci, perché è contento, insomma, della collaborazione. Tra l'altro Biagio è in giro col tour, no?
1: Unplugged 2026, 10 ecco. Concerti al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera.
0: Dove? Non ho capito.
1: Al Vittoriale degli Italiani a Gardone okay. Riviera.
0: Okay.
1: Al Vittoriale degli Italiani a Gardone.
0: Sciogli lingua.
1: È come tigre contro tigre. Credo.
0: Esatto.
1: Fino al 16 di settembre.
0: Bene.
1: Quindi è una dimensione molto acuta. Bussica, se volete andare,
0: bel
1: insomma,
0: posto.
1: Poi trovate tutto su radioitalia.it.
0: Esattamente. Nel frattempo, visto che l'abbiamo nominato, perché dico io non ascoltarlo? Perché non ascoltarlo?
1: Loro due l'accoppiata?
0: L'accoppiata,
1: ensemble.
0: Loro due. Sì, bene. Prima c'era Giulia con Brescia, adesso c'è Giulia con Biagio Antonacci.
1: Certo, l'abbiamo detto.
0: È tutto un Giulio oggi. Siamo Giulivi.
1: Abbiamo detto che era il Vittoriale degli Italiani
0: sì.
1: A Gardone Riviera.
0: Esattamente, dobbiamo ridirlo?
1: Il Vittoriale degli Italiani.
0: Gardone Riviera, bene.

0: Bravo Biagio, ci piace sempre, lo salutiamo. Questa era l'ultima canzone.
1: Era lui, sì.
0: Ma nel senso che era l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
1: Sì, sì, sì, non quindi, la nostra ultima di oggi.
0: L'ultima canzone di Biagio.
1: Sì,
0: quindi quando ne farà una nuova, questa sarà la
1: penultima.
0: Penultima,
1: esatto,
0: canzone.
1: Cambierà.
0: Vabbè,
1: così,
0: giusto per capire.
1: Sì, sì, poi la terz'ultima. Beh,
0: sì, sì, avanti Andrea. Ok.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
7: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
8: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
7: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
8: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
7: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
8: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
13: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
12: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
14: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ieri l'ha cantata, eh?
1: Certo.
0: Vrum, vrum, vrum, vrum.
1: All'autodromo di Monza, certo.
0: Prima c'era anche Annalisa con Mon Amour. Allora, noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale di una storia ancora semplice, Live 2026, che è il tour con cui Negramaro stanno portando la loro musica nei principali festival italiani e tutta l'estate.
1: Ogni appuntamento è un bel abbraccio, grande abbraccio collettivo, un regalo ai fan che in oltre 20 anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, da Mentre tutto scorre ai brani più recenti di Free Love.
0: Esatto, sono venuti anche a raccontarci il tutto proprio qui poco tempo fa. I prossimi appuntamenti sono domani 8 al Parco della Musica di Milano e il gran finale il 20 settembre all'Arena di Verona.
1: Allora, se volete raggiungerli, ci sono ancora pochi biglietti disponibili su ticketone.it.
0: E adesso ci ascoltiamo Amore che torni.
1: No, che torni.
0: Che torni.

0: questa l'ho cantata tutta l'estate. Va bene, anche adesso, va bene sempre.
1: Anche quando eravamo nei villaggi,
0: col balletto anche.
1: Brava, Fred Palma, Anitta, Amy Schilla, la testa gira, prima in Negramaro, come abbiamo detto, che sono in giro. Adesso raccogliamo i messaggi perché avremo tra poco
0: l'ultimo giro dei saluti a caso.
2: $99.99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli €21,99. In store, app e su decathlon.it.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio.
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra. I Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Medico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.

0: libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl vale davvero.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a €36,900 fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
5: Suzuki.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bene, era anche come si chiama? Angelina Manco con Marco Mengoni, Canto d'amore, prima invece ultimo 22 settembre.
2: Allora, siamo pronti a salutare per l'ultimo giro dei saluti a caso. Salutiamo Gio da Varese, ci ha
1: Ciao
2: mandato
1: Gio.
2: una barzellettina, però è un po' anche lei.
1: Non si può. Non
2: dai,
1: si può.
2: dai. Oggi
1: Grazie,
2: tutti
1: Gio.
2: così un
1: Grazie.
2: po', bisogna riprovare,
1: Poi siamo in viaggio verso Roma, stiamo andando a vedere la proclamazione di laurea della nostra prima figlia Francesca Pia, che avverrà domani. Vorremmo mandarle un grandissimo in bocca al lupo per il suo futuro. Auguri da papà Calogero, mamma Giovanna, dalle sorelline Maria, Sofia e Mia. E ci chiede anche una canzone che vedremo di mettermi, ma non oggi, non ce la facciamo. Poi.
2: Evviva, facciamo tanti auguri al piccolo Zeno che ieri ha compiuto 8 anni. È stato un anno complicato, ma noi non molliamo.
1: Bravi,
2: Auguri,
1: bravi.
2: Zenzerino, da mamma Dodi, papà Ricky e Aki. Auguri.
1: Evviva, poi il prossimo vuoi leggerlo tu?
2: Sì, certo. Era riferito a, insomma, al nostro amico Israel che ci ascolta
1: Sì.
2: dal Messico. Dice:

0: che dice questo nostro amico che secondo lui non capisce niente quando perché? Parliamo perché
1: perché abbiamo dei modi
0: troppi
1: di
0: modi
1: fare,
0: di dire,
1: slang,
0: sì,
1: dire
0: sì,
1: cose.
0: Sì, quindi non capisce. Peccato, però mette le faccine che ridono,
1: peccato che non ci vede, perché capirebbe dai
0: è
1: gesti,
0: vero,
1: perché noi italiani gesticoliamo molto quando chiacchieriamo,
0: esatto. E poi salutiamo anche Alessandra da Treviglio Bergamo che ci ha raccontato un'iniziativa carina sui libri, per non sprecarli si rimettono in circolo, si regalano alle persone.
1: Molto bene. E la prossima canzone invece è degli Zero Assoluto, tuturuturututu, svegliarsi la mattina. Facciamo gli auguri a Matteo.

0: Allora, siamo in chiusura. Marco e Giuditta sono arrivati, sono in redazione,
1: certo.
0: stanno arrivando e tra poco saranno con voi. Noi torneremo domani, come al solito, puntuali alle 13.
1: Come sempre, grazie al nostro Luca Camorcia.
0: Ma
1: ciao
0: dobbiamo
1: Luca.
0: Veramente ringraziarlo.
1: Sì, certo, certo.
0: Ma è lui che deve ringraziare noi.
1: Ci ringraziamo tutti, allora.
0: Va bene. Ringraziamoci a Vicenza, ma anche a Cologno.
1: Va bene, a domani allora, sono le 4.

0: Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì. Ciao Giuditta, guarda chi
1: ma
0: si rivede.
1: Bentornato Marco Falivelli. Hai finito?
0: Ho finito.
1: Basta.
0: No, basta.
1: Hai rotto un po', basta.
0: No, ma cosa? Ma c'è.
1: No, no, vabbè. Dire, salutiamo anche il pollo che è in regia.
0: C'è una che non ha salutato, aspetta. Eccola
1: ok,
0: qua.
1: Ok,
0: perfetto,
1: ok.
0: Perfetto. Allora, amici. Che weekend?
1: Eh? Per cosa?
0: Sport. Cioè, fondamentalmente, sai che lunedì l'apertura è sempre dedicata allo sport. C'è stato il trionfo di Kimi Antonelli, insomma.
1: Mamma mia, no, quella è stata una gara incredibile. Che cos'era partito? 18esimo, una cosa pazzesca. Sì. Vabbè, è successo di tutto durante il Gran Premio d'Italia, bisogna dirlo.
0: È vero.
1: Ma io mi aspettavo che tu parlassi del calcio.
0: Calcio, così, ancora sono. Niente di che.
1: Vabbè, perfetto.
0: Niente di che. No, no, vedi che anche noi stiamo spostando il focus verso altri sport.
1: Tennis, MotoGP, Gran Premio d'Italia, certo, mi sembra giusto, Formula 1. No, io invece volevo dire un'altra cosa, perché si è riformata la coppia, poi sentirete anche dalle 18 sono ritornati nel loro orario insieme Daniele ed Emiliano.
0: Sì?
1: È un po' un ritorno alla routine per tutti. Io ne ho parlato.
0: A scuola.
1: Esatto, perché si torna anche sui banchi proprio questa settimana. Ma io ne ho parlato la settimana scorsa così un po' son.
0: Hai imparato il francese nel frattempo. Brava.
1: Nel frattempo ho fatto un corso di francese. Cioè, c'è chi la routine la detesta e chi invece proprio la brama.
0: Beh,
1: io la bramo.
0: Tu la brami?
1: Sì.
0: Ah, vedi. Ma perché di solito, sai, c'è un po' di stress nel ritorno alla routine, che è totalmente fisiologico. Non ho mai incontrato una persona che dicesse di essere felice di tornare alla routine.
1: No, non sì, perché invece per me la routine è accogliente, è un po', non lo so, quella copertina in cui tu ti il play.
0: Comfort zone.
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene, va
1: mi
0: bene.
1: Sento, mi sento così, cioè io aver ricominciato con i soliti orari, le solite cose.
0: Perfetto.
1: Mi tranquillizza, mi
0: anch'io,
1: fa sentire a posto con
0: guarda,
1: me stesso.
0: Devo dire, anch'io
1: tu
0: sono
1: stai mentendo.
0: Che da oggi fino al 24 di dicembre è routine, eh? Come la vedi?
1: Mentendo.
0: Dai, dai, mettiamo
1: non
0: un po'
1: vero,
0: di musica.
1: Che sei contento.
0: Mettiamo un po' di musica.
1: Vabbè.
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

0: Brava.
1: Grazie.
0: A tempo perfetta.
1: Mahmood, soldi su Radio Italia, solo musica italiana. Io la cosa di cui parleremo fra poco l'ho sempre sostenuta.
0: Sì, c'era anche un episodio dei Griffin.
1: Vero?
0: Che parlava dei rumori da papà.
1: Sì.
0: Ok, qualcosa che somiglia a quell'episodio sarà il prossimo argomento che affronteremo
1: fra pochissimo.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione.

0: smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900€ fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
10: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.
11: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
12: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
13: Ma sarà come da tradizione?
14: Meglio andare ad assaggiare.
11: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150€. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Alla ricerca della qualità.
17: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
16: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di tesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
17: Porca vacca, non sul tappeto!
18: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 13 settembre alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Noemi. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

di passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: Peekaboo, niente paura. Prima invece Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese. Siete su Radio Italia, sulla musica italiana. Noi abbiamo parlato di una cosa che citavano anche i Griffin in un episodio simbolico della serie, mm-hmm. che sono i rumori da papà.
1: Allora, ce n'è uno in particolare che adesso è stato ripreso più e più volte sui social ed è il dead sneeze.
0: Che cos'è il dead sneeze?
1: Il rumore che fanno i papà quando sì. starnutiscono, che è molto, molto
0: riconoscibile molto, all'interno della casa, posso
1: sì,
0: dirlo.
1: È molto più forte rispetto a qualsiasi altro starnuto sì. che voi possiate sentire. Ma sì. perché, allora, diciamo che molti hanno dato la spiegazione dicendo che comunque essendo le vie aeree più grandi negli uomini,
0: okay.
1: il suono dello starnuto è più forte.
0: Ma c'entra qualcosa col fatto che diventi genitore?
1: No. So. No, però, cioè, non è soltanto il suono dello starnuto. Secondo me ci mettono anche la voce spesso i papà.
0: Ma è chiaro, ma è cioè, fortissimo, è una cosa teatrale,
1: è una
0: capito?
1: Cosa...
0: È... Sì. fortissimo.
1: Così, sì, è sì, fortissimo. Sì. E fa paura, perché arriva, come gli starnuti, all'improvviso, tu non te l'aspetti e senti urlare, sembra che qualcuno abbia provato un dolore fisico, in realtà è solo uno starnuto.
0: Sì, è così. Tra l'altro, poi, a casa, quando sei a casa, magari ti lasci andare ancora di più, perché... non ti controlli, no? Cioè sei in famiglia e quindi lo puoi fare. Questa cosa io la riscontro e la confermo.
1: Ma io la riscontro anche su me stessa.
0: Fai gli starnuti a papà?
1: No, nel senso che quando sono a casa con il mio compagno, lo starnuto lo contengo. Cioè, okay. è un po' tipo. Ciu!
0: Una certo, cosa di delicatissimo. Genere.
1: Anche quando sono in giro, quando sono in un luogo pubblico, è. Ciu!
0: Quando invece la situazione è più confortevole e familiare.
1: Quando sono da sola. Yeah! Ma perché ti dà soddisfazione fare lo starnuto rumoroso?
0: Certo, perché non spaccarti i capillari solo per il gusto del rumore, eh?
1: Io trovo che è liberatorio, perché tu non fai rumore quando starnutisci
0: certo.
1: da solo a casa.
0: Anche in pubblico, per far spaventare le persone.
1: Bello, questo ti definisce come persona.
0: Sì, sì, sì, definitemi così.
1: C'è Ernia, questa è Dedica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Emma cercava amore su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato più volte del fatto che sta aumentando il consumo di bevande analcoliche. Anche il vino analcolico sta andando di moda.
1: Il gin è vero. Credo che la birra ormai si sia assestata tra i prodotti analcolici, sì, di largo consumo. Molti, proprio perché hanno piacere a bere una birra senza assumere alcolici, la utilizzano. Però
0: senza assumere alcolici.
1: Però.
0: Eh sì, perché in alcune birre analcoliche l'alcol c'è.
1: Scusa?
0: E come se c'è.
1: Però, perché si chiamano analcoliche?
0: Allora, bisogna spiegare una cosa. Per capire questa cosa bisogna specificare che le birre in cui c'è scritto zero, cioè birra zero,
1: sì, quella 0.0,
0: ha zero alcol. La birra analcolica invece potrebbe avere una percentuale di alcol che varia tra lo 0,1 e l'1,1%. 1,1 inizia ad essere tanto, perché,
1: certo,
0: in Italia viene considerata alcolica qualsiasi bevanda che abbia una gradazione superiore a 1,2, quindi 1,1 è analcolica, tecnicamente.
1: Ci sono tanti soft drink, si chiamano, che, sì, magari contengono delle tracce di alcol che però non sono alcolici e che quindi vengono distribuiti così. Stessa cosa per le birre analcoliche. Noto con estremo piacere la tua padronanza di linguaggio su questo tema. Sei veramente molto preparata.
0: Sì. No, perché stavo pensando a una cosa. Se tu hai deciso di bere una birra analcolica perché poi vuoi metterti al volante, 1,1 va bene. Se sei astemio, 1,1 lo senti.
1: Eh sì.
0: Lo percepisci.
1: Devo dire di sì.
0: Ti gira la testa.
1: Così
0: poi,
1: come se bevi 1000 analcoliche, a una certa...
0: A una certa non puoi metterti al volante, capito?
1: No, ma quindi non puoi neanche alzarti alla sedia.
0: Effettivamente non ci avevo pensato a questo. Però è strana questa cosa. Cioè, bisogna stare attenti anche lì. C'è subito dietro l'angolo, capito?
1: Esatto. Cioè, ricapitoliamo. 0.0, alcol free.
0: Sì.
1: Analcolica potrebbe contenere delle tracce.
0: Anche 1%. Ma qual è il momento ideale per bere una birra?
1: Cosa vuoi dire?
0: Il tramonto.
1: Però che sta succedendo?
0: No, sta succedendo. Non è finita finché non è finita.
1: Vabbè,
0: non è ancora finita.
1: L'estate sta finendo.

0: Irigheira, l'estate sta finendo su Radio Italia, solo musica italiana, non sta finendo.
1: A me di questa cosa dispiace, sei tu quella che invece vuole la routine e quindi
0: no,
1: tornare
0: vabbè,
1: alla normalità.
0: Sta fine. Possiamo mantenere la routine con l'estate.
1: Deciditi, perché no, come può, non può funzionare questo modello.
0: Proviamo.
1: Proviamo?
0: Proviamoci, dai.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Medico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via! Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo Benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
11: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere?
12: No, è tornata la candida.
11: Ma puoi provare Neclon Crema.
13: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su kln.it.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Se anche tu quando alzi lo sguardo vedi soffici muffin in un cielo di nuvole, se mentre passeggi in un prato non cerchi margherite ma fragranti canestrelli, se davanti alle strisce pedonali ti fermi volentieri perché ti sembrano savoiardi da annaffiare di caffè, se cammini sotto la pioggia a bocca aperta perché sei convinto piovano zuccherini, non ti preoccupare, Bake Off Italia torna con una nuova stagione ogni venerdì alle 21:30 su Real Time, canale 31.

0: Gaia, Bossa Nostra su Radio Italia, solo musica italiana. Oh, questo è un problema che abbiamo in tanti.
1: Tutti, secondo me, dai, quasi tutti.
0: Sì, soprattutto quando c'è un gruppo di persone che ti viene presentato e ognuno ti dice il suo nome e poi un secondo dopo che hai sentito quel nome te lo sei già dimenticato.
1: Certo.
0: È inevitabile.
1: Ciao, tu, caro.
0: Sì. Tra l'altro, non so se ti è successo, a me stupisce quando capita al contrario, cioè quando qualcuno un secondo dopo che io gli ho detto il mio nome si ricorda e dice: ah, poi Giuditta.
1: Ehi, incredibile,
0: ti ricordi?
1: Sì, sì.
0: Pazzesco.
1: Vabbè, sono delle persone che hanno un dono rispetto, rispetto sì, a noi normali. Tra l'altro questo fenomeno ha un nome, si chiama paradosso Baker.
0: Sì, perché Baker significa anche fornaio in inglese.
1: O non è il nome del tipo che ha inventato
0: no,
1: il paradosso?
0: Hanno fatto questo esperimento. Hanno mostrato la foto di un uomo, lo stesso uomo, a due gruppi di persone. A un gruppo hanno detto che si chiama Baker.
1: Il nome.
0: Al secondo gruppo hanno detto che fa il fornaio, quindi è sempre Baker, però è il lavoro che fa,
1: certo,
0: quella persona. Ecco, tutti si ricordavano fornaio, nessuno si ricordava il nome. Perché? Perché fornaio tu ti crei un'immagine, no? Cioè te lo immagini lì mentre impasta, mentre prepara il pane.
1: È un dettaglio che aggiunge qualcosa di quella persona che non ha più solo un nome, ma tu sai qualcosa in più di quella persona, di conseguenza riesci a collegare velocemente le informazioni.
0: Ergo, per ricordare meglio i nomi dovremmo fare delle associazioni, cioè associare il nome della persona che ci hanno appena presentato con un qualcosa che riguarda la vita di tutti i giorni. Ad esempio pollo è facile ricordare.
1: Pollo è facile, sì.
0: Pollo
1: sì,
0: ce lo ricordiamo
1: pollo,
0: tutti.
1: Pollo è facile.
0: Marco, non lo so, io dovrei pensare forse a Venezia.
1: No, è presente quando mi chiami bellissimo. Hai già quell'informazione che sai.
0: Quando ti chiamo bellissimo perché non mi ricordo, certo, il tuo nome. Di solito.
1: Però ti ricordi come sono. E dai.
0: Sì, va bene, dai, te la faccio passare così. Eros Ramazzotti, vita ce n'è.
2: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Rama con Cabana, Radio Italia, solo musica italiana. Questo è stato uno dei pezzi protagonisti dell'estate, che metterei in quei 4-5 che hanno proprio dominato.
1: Sì, sì. E io vorrei fare un'altra proposta. Facciamo che l'estate continua finché ci sono ancora questi pezzi qui.
0: Ah,
1: quindi per sempre.
0: Non, per sempre,
1: sì,
0: credo.
1: Esatto.
0: Proviamo a proporla, vediamo. Dai.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In Germania la AfD trionfa in Sassonia-Anhalt. Merz scioccati dal voto, ma accettiamo le regole della democrazia. L'onda nera spaventa l'Europa, fa gioire la Russia e divide il governo. La guerra in Ucraina per il Cremlino, la missione di Witkoff e Kushner sono un piccolo passo verso la pace. Secondo i media americani, Trump oggi chiamerà Putin e Zelensky. Il femminicidio suicidio di Barberino di Mugello, oggi l'autopsia sulle salme, gli esami medico-legali saranno fondamentali per ricostruire la dinamica della tragedia. L'attentato a Ranucci, terminata l'udienza di Walter Lavitola al tribunale del riesame, il faccendiere ha reso dichiarazioni spontanee, i suoi legali puntano agli arresti domiciliari. Lo sciopero dei treni dalle 21.18 di stasera ha proclamato lo stop di 24 ore, previsti ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete, disagi per i pendolari. Un nuovo anno scolastico, la prima campanella è suonata a Bolzano, al sud, e si chiede il rinvio del rientro in classe a causa del grande caldo, polemiche per il caro libri. Tutti pazzi per Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes trionfa a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, per il leader del mondiale, applausi anche dai tifosi della Ferrari. In Serie A finisce pari Juve-Milan, oggi Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio chiudono la terza giornata. La Fiorentina esonera Grosso, domani torna la Champions con Real Madrid-Inter.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, traffico rallentato causa perdita liquido sull'asfalto dopo l'incrocio di Ragusa e prima dell'incrocio Modica Nord, strada statale 194 Ragusana. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Bari-Santa Fara, in direzione incrocio Padova. In Campania, sulla 2 diramazione di Napoli, ci sarà riduzione carreggiata, lavori di ampliamento della strada, dalle 22 di domani alle 6 del 30 ottobre 26 tra lo svincolo di Salerno Centro e lo svincolo di Salerno Fratte. Tornando in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, vi segnalo materiali dispersi sull'incrocio Bisceglie, strada provinciale 188 Bisceglie-Andria, in direzione incrocio Padova. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, riduzione carreggiata, lavori in corso tra lo svincolo di Cosenza e lo svincolo di Rogliano Grimaldi, direzione svincolo Rogliano Grimaldi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, non superare i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella degli altri.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: questa è Radio Italia, solo musica italiana, con Giulietta Recco, Marco Farivelli, il pollo in regia. Parliamo proprio di Alfa.
1: Eh sì, perché insomma ne abbiamo già parlato, ma è giusto ripeterlo. Ci sarà il suo esordio sul palco dell'Arena di Verona il 23 settembre, ma nel frattempo lui ha chiuso il suo tour estivo.
0: Nel fine settimana si è esibito al Teatro Antico di Taormina. Una location, amici, so che molti di voi avranno visto dei concerti lì, io ci sono stati così di passaggio, una location incredibile.
1: Sì, è un posto pazzesco, tra l'altro anche lui si è detto impressionato, ha detto abbiamo suonato in uno dei posti più belli al mondo, un teatro scavato nella roccia più di 2000 anni fa con il mare davanti, l'Etna alle spalle, e che ti devo dire, un posto bellissimo, però insomma il 23 di settembre suonerà in un altro posto bellissimo, perché sì, l'Arena di Verona è sempre impressionante.
0: Devo dire che ne abbiamo di posti così, e per gli artisti è davvero emozionante, ma anche per il pubblico è davvero emozionante vedere il proprio artista preferito lì.
1: E Negrita ha imparato a sognare.

0: Giorgia, Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono canzoni che abbiamo ascoltato insieme, che abbiamo detto che sono nuove uscite, qualcuna l'abbiamo ascoltata insieme, però insomma oggi è lunedì e quindi non escono nuove canzoni.
0: Tutto questo sto giro per dire. Però venerdì ne sono uscite un sacco.
1: Certo,
0: eh? Però tu non c'eri.
1: Siccome noi di venerdì diciamo oggi escono nuove canzoni, oggi è lunedì, no.
0: Ah, va bene. No, giusto specificarlo. bravo. Complimenti.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
3: Fotosì. Scarica l'app. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl. Vale davvero.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.

0: scegli l'azzurro di A2 Energia.
1: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
7: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeno, Nero Bali, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ah, oh, bene. Vuoi dire qualcos'altro di ovvio oltre al fatto che oggi non escono nuovi singoli perché escono solo il venerdì?
0: Tu, quello che sottovaluti è il fatto che molte volte gli artisti che vogliono farlo strano, capito, fanno uscire la canzone di lunedì, quindi era giusto sottolineare che questo lunedì...
1: Ah, giusto.
0: Niente.
1: Giusto. Sì, a volte anche di giovedì.
0: A volte
1: può
0: anche
1: capitare.
0: Di giovedì.
1: Sì, sì.
0: E infatti lo ripeteremo anche giovedì.
1: Giovedì? Non ci credo.
0: Oggi non sono uscite canzoni nuove, escono domani.
1: Non ci credo che lo farei anche giovedì.
0: Sì.
1: Vabbè, vediamo.
0: Intanto... Adesso poi è una cosa che ho detto tra di noi, poi lo faremo, vediamo.
1: Lo sapevo anche questo, detto tra

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. È il regalo mio più grande.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande su Radio Italia, solo musica italiana. È successa una cosa
2: a Pietralata, siamo in zona Roma. Sì. La rimozione di un nido d'api all'interno di un appartamento è stata molto più complessa del previsto.
1: Sì, è esploso tutto.
2: Tutto cosa?
1: Scusa. È esploso, c'è stata un'esplosione, è crollato un muro di una stanza.
2: Sì.
1: Fortunatamente i due operai che stavano eseguendo la rimozione del nido d'api solo ferite lievi,
2: qualche,
1: quindi è andata
2: graffio,
1: tutto.
2: Sì.
1: Che cosa è successo? Nel senso, un nido d'api è sicuramente una. A parte che i nidi d'api non andrebbero rimossi, ma bisognerebbe chiamare qualcuno che proprio sposti
2: il nido.
1: Nido, perché le api bisogna tutelarle sempre, prima cosa. Quindi credo che fosse un nido di vespe. Spero. Che fosse.
2: Vabbè, facciamo che, come dici tu,
1: facciamo che è un nido di vespe.
2: Sì. A scatenare l'esplosione sarebbe stata l'attivazione della serranda elettrica in un ambiente già pieno di gas.
1: Perché? Perché il
2: io
1: gas.
2: Questo, adesso non so perché abbiano deciso di fare questo.
1: Cioè, a me è successo di dover rimuovere un nido di vespe da casa. Ma non c'è stata nessuna esplosione.
2: Come
1: grazie
2: mai?
1: Al cielo,
2: nessun gas.
1: Niente di tutto ciò. Cioè, l'hanno rimosso. Punto.
2: Loro
1: cioè,
2: no.
1: O il nido era molto grande.
2: Vabbè, ma mica esplode, scusami.
1: Oppure non lo so che cosa sia successo. Bisogna indagare.
2: Bisogna indagare
1: e io sono dubbioso.
2: E soprattutto è un monito per chi ha lo stesso problema. Amici,
1: sì.
2: Cioè, c'è del gas. Attenzione, cioè.
1: Fate attenzione.
2: Sono proprio le cose che dice la mamma quando, no? Sì, quando esce di casa. Sì. Attento al gas.
3: Cosa?

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Vogliamo ricordarvi degli appuntamenti: 100 puntate, 4 continenti, 50 paesi, oltre 300 ristoranti e più di 900 piatti assaggiati.
0: Francesco Panella torna con la nuova stagione di Little Big Italy per un viaggio alla scoperta dell'italianità nel mondo.
1: E per festeggiare le 100 puntate si parte da Tokyo con un episodio speciale ricco di sorprese.
0: Little Big Italy da questa sera, ogni lunedì in prima serata sul 9 e in anteprima streaming su Discovery Plus.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito, c'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
7: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
6: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
7: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
6: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
7: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025.

0: Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita su Radio Italia, solo musica italiana. Sono giorni belli pieni per J-Ax questi, eh?
1: È vero, perché insomma ha girato l'Italia con gli appuntamenti in store del suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli, che è uscito venerdì scorso.
0: Perché il venerdì
1: escono le cose.
0: Sì.
1: Vabbè, ha fatto anche dei firmacopie, quindi ha avuto modo di fare dei giri a Milano, Roma e Bari. Sai dirci di più?
0: Sì, so dirvi di più perché ci saranno anche dei concerti, i suoi prossimi concerti: 10 e 11 ottobre Fabric di Milano, 23 e 24 ottobre all'Atlantico di Roma. Questi gli appuntamenti per il momento, poi ce ne saranno altri, siamo sicuri di questo.
1: È inevitabile che nella scaletta dei prossimi concerti ci sarà anche il singolo che stiamo per ascoltare, che dà il titolo al disco.
0: In inglese si dice la title track.
1: Title track.
0: Okay,
1: ascoltiamo.
0: Sì, J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Moriremo.

0: J-Ax, mancava giusto, vita, morte, miracoli su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso possiamo dirlo, ma guarda un po' chi si rivede.
1: È l'unica volta nell'anno in cui ha senso.
0: È vero.
1: Ciao ragazzi.
0: Vabbè, magari
2: guarda
0: dopo
2: un po'
0: Natale.
2: Chi si rivede, ragazzi, come state?
3: Bene. Daniele Emiliano, tra l'altro, non so se magari è passato un po' di tempo, quindi
0: giusto ricordarlo. No, più che altro bisogna dire il tuo di nome, perché sei tu che chi t'ha più visto? Marco Falivelli.
3: Alberto Alfano sono io.
1: Comunque state bene, vi vedo in forma anche voi.
0: Sì. La mia è più una forma sferica.
3: Anche la mia, guarda, sono un po' più alto, quindi ovale, però
1: siete
3: ingenerosi,
1: dai.
2: Ah, ma le vacanze sono sempre così, ragazzi.
0: Ma infatti, io lo dicevo all'inizio delle due ore che abbiamo passato insieme, adesso si torna alla routine che a me piace.
1: Anche a me.
0: A me piace.
1: Che bello, stamattina mi sono fatta
2: Io ripartirei subito.
1: Che bello.
3: Vedi
0: così. Deve essere una caratteristica proprio mia e di Daniela, non femminile.
3: Novembre, tipo.
1: No, tutto l'anno. Poi si può fare anche quello overnight, che lo fai la sera prima.
0: Bello.
1: Che bello il porridge, quanto mi mancava.
2: Ecco, capito? Le gioie della vita.
3: Io il porridge
0: passo. Posso, però va bene. Qualsiasi cosa sia routine, per me va bene.
3: Va bene, allora abbiamo deciso questa cosa. Voglio ringraziare il pollo. Ecco, è affiliato. Perfetto.
0: Il pollo e le groupies.
3: Ci risentiamo domani, come al solito.
0: Sì,
3: piace questa cosa. Come al solito.
0: Oh, bello, come al solito mi piace proprio.
1: Sicurezza.
0: Vi lasciamo con Daniele D'Emiliano, sono le 18:01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: In Germania la AfD trionfa, in Sassonia-Anhalt Merz scioccati dal voto, ma accettiamo le regole della democrazia. L'onda nera spaventa l'Europa, fa gioire la Russia e divide il governo. Per il Cremlino le missioni di Witkoff e Kushner sono un piccolo passo verso la pace. La Russia chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo, attesa la telefonata di Trump, Putin e Zelensky. Il femminicidio, suicidio di Barberino di Mugello, oggi l'autopsia sulle salme, gli esami medico-legali saranno fondamentali per ricostruire la dinamica della tragedia. La Vitola davanti al Tribunale del Riesame conferma di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ma nega il movente politico, i suoi legali chiedono gli arresti domiciliari. Lo sciopero dei treni dalle 21:18 di stasera ha proclamato lo stop di 24 ore, previsti ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete, disagi per i pendolari. Il nuovo anno scolastico, la prima campanella è suonata a Bolzano, al sud, e si chiede il rinvio del rientro in classe a causa del grande caldo, polemiche per il carro libri. A Belgrado sono terminati i funerali solenni del generale Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto all'Aia mentre scontava la condanna all'ergastolo. Serie A, Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio chiudono la terza giornata, la Fiorentina esonera Grosso, domani torna la Champions con Real Madrid-Inter.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Prima un classico di Modugno, poi un classico anche dei Negramaro, meraviglioso su Radio Italia, solo musica italiana. Mi piace questa positività che hanno i ragazzi del Salento, vedere il bicchiere mezzo pieno, meraviglioso, anche quando hai 184 mail che ti aspettavano dal rientro delle vacanze, anche quando hai fatto un percorso che ad agosto facevi in 3 minuti, lo hai fatto in 33
1: posso
0: minuti,
1: dire,
0: perché è tornato il mondo.
1: Un po' palo sto meraviglioso, se è andata
0: ma
1: così.
0: Bisogna vedere
1: però
0: le cose sempre con l'occhio positivo.
1: Sì, bisogna
0: sempre
1: avere l'occhio positivo, ma neanche essere ottimisti senza un verso, secondo me, con un po' di realismo. Se oggi vi sono un po' girate le scatole perché effettivamente avete già trovato troppo traffico, si può anche dire.
0: Sì, sì, cioè, certo.
1: Quella lamentela che però non cambia nulla, ti libera un po', no?
0: Tra l'altro, se sono tornati tutti, è anche perché siamo tornati pure noi. Cioè,
1: esatto.
0: Noi facciamo parte di quel tutti,
1: sì,
0: quindi
1: sì, sì.
0: È anche qualcun
1: questo
0: altro.
1: È molto vero.
0: Qualcun altro sarà arrabbiato perché in mezzo al traffico ha trovato la nostra
1: sì,
0: macchina.
1: Sì, questo è
0: capito?
1: Anche vero. Ma poi mi fa molto ridere quando magari sei in macchina, sei un po' arrabbiato e inizi a dire: ma dove va tutta questa gente? Amore, dove vai anche tu?
0: Esattamente.
1: Anche
0: non fa una grinza.
1: Salutiamo anche il nostro Antonino Nino
0: buonasera,
1: protocollo. La Rizza ritrovato qua a Cologno Monzese, perché è un po' che noi due non siamo insieme da qua.
0: Facevamo i calcoli poco fa, sono 6 settimane che insieme non condividevamo lo stesso studio.
1: Questo
0: qui a Cologno. Questo è meraviglioso. Ritrovarsi qua, ritrovare tutti i colleghi, ricominciare a camminare nei corridoi di questa meravigliosa radio, ritrovare tutte le persone con cui collaboriamo tutti i giorni, che a distanza ci hanno accompagnato anche mentre eravamo in Salento, ma insomma sono qua, sono belli.
1: Diceva bene Giuditta, a me la routine, la mia routine costruita faticosamente negli anni, oh, a me piace, a voi piace la vostra, ritornare alle vostre piccole cose quotidiane. Se volete, noi siamo qua per tutti fino alle 21, ci potete scrivere al 331-995-0095.
0: Brava, se volete ci scrivete proprio qual è quella cosa della vostra routine che più vi è mancata in quest'estate.
1: Bello.
0: E che avete riabbracciato più che volentieri.
2: Che bello!

0: Oh no, no, sì, sì, Achille Lauro, Rose Villain dall'estate 23 con Fragole, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Fragole, ma già tre panna... anni fa sta canzone.
1: Certo, era già la ricetta di una serata romantica tre anni fa. Fragole, panna e champagne. La routine per qualcuno, invece, visto che prima lo chiedevi. Susanna scrive: la routine che mi mancava, il mio lavoro di insegnante di sostegno alla scuola dell'infanzia, da oggi è ripartito. Ciao da una precaria. Incrociamo le dita per te, Susanna.
0: Assolutamente.
1: Speriamo che sia l'anno della svolta.
0: Ecco, buonasera, la routine di oggi è stirare ascoltando Radio Italia che mi dà la carica e mi ci vuole. Siete fantastici tutti quanti, dice insomma anche ai nostri colleghi. Lei è Stefania.
1: Sei
0: quindi
1: fantastica
0: anche,
1: tu Stefania.
0: Anche quella è una piccola cosa, no? Stirare
1: certo.
0: Ascoltando.
1: Con la radio di sottofondo, è giusto.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma. La parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 €, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi, anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Benessere? Ma vai da Conad! Via, via. Solo da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotti e servizi per prenderti cura di te. E a Firenze è arrivato il primo benessere di Conad, il nuovo store per il benessere a 360 gradi. Scopri di più su conad.it.
15: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
17: Sì. Scarica l'app.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 €.
19: Famila, tutto un altro sottocosto.
20: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.

0: Buona serata su Radio Italia, solo musica italiana, anche Mamma non mamma con Madame per accompagnarci fino alle 18:29. Non l'unica cosa da chiedere alla Margherita quando si sfoglia, mamma non mamma, ma anche tifoso o non tifoso. Amici tifosi o non tifosi. Vi è capitato quest'estate di essere invitati a qualche cerimonia, in particolare a qualche matrimonio? Immagino di sì, perché questa è la stagione, no?
1: Può essere, no? E soprattutto in questo momento è un momento buonissimo, no? Per sposarsi, settembre, mese un pochino più tranquillo per tanti punti di vista, tanti rientrano, in teoria dovrebbe fare meno caldo, se non che riniziano tutte le robe importanti.
0: C'è il campionato, ci sono i Gran Premi di Formula 1.
1: Capito, quindi pieno Instagram di video di persone che ieri si guardavano sul telefono, magari in chiesa, una cerimonia, per esempio Kimi Antonelli, la sua vittoria
0: a Monza,
1: al circuito di Monza, che è stata incredibile, ma anche delle partite di calcio, perché siamo un popolo di tifosi calcistici.
0: Il più bello dei video, il più condiviso dei video riguarda questa coppia di Roma, in cui un gruppo di parenti e di amici ha tirato fuori il telefono per seguire gli ultimi minuti della partita Roma-Atalanta, rocambolesca partita del turno di campionato. In questo modo hanno visto la clamorosa rimonta dei giallorossi, che hanno segnato due gol dal 90 al 93esimo praticamente.
1: Ecco, come funziona sto video? Gli invitati sono rimasti in silenzio, ma il gol della vittoria di Sulé al 93esimo non sono riusciti a trattenersi, quindi sono esplosi in questa esultanza molto rumorosa, interrompendo le damigelle che stavano leggendo una lettera agli sposi. Un momento mega romantico.
0: Bellissimo.
1: Però la Roma ha segnato.
0: La damigella che diceva: ti conosco da quando eri. Gol!
1: Dai!
0: Però io li capisco, e tu dovresti saperlo, no?
1: Sì, io
0: guardo la partita quando c'è la mia squadra del cuore, in qualunque condizione. Se dovessimo prendere un aereo, prima di decollare, io farei.
1: Tu lo fai col Napoli, loro l'hanno fatto con Napoli, la Roma. Sì. Insomma, comunque la fede è identica. Una squadra o l'altra, la fede resta fede.
0: Infatti, secondo me, non andrebbero mai fatti matrimoni quando c'è qualcuno.
1: Ma non puoi saperlo. Quando programmi matrimonio, programmi un anno e mezzo prima.
0: Aspettate il calendario della Serie A e poi decidete quando sposarvi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Oh, lei Giuli, questa domenica, io non so mai quando è lunedì come oggi, quando ti dicono questa domenica facciamo, beh, se metto il verbo lo capisco, però
2: questa domenica è la prossima.
1: È la prossima o quella appena passata?
2: No, è quella prossima, quella che deve ancora venire. La scorsa domenica sarebbe ieri.
1: Però tanti dicono questa domenica
2: sono andato al mare. No, la scorsa domenica sono andato al mare, secondo me torna meglio. C'è una certezza nella vita però, che Olly quando si sposerà non lo farà mai se la Sampdoria gioca.
1: Sicuro.
2: Per riunirci a quello che dicevamo prima, se la sua Samp scende in campo, lui di sicuro il matrimonio lo fa in un altro giorno.
1: Anche tanti altri.
2: Sì.

0: quanto l'abbiamo ballata un po' di anni fa d'estate, questa dei Bundabash con Alessandra Amoroso, che si chiama Mambo Salentino.
1: Senti D'Anima, appena sì. tornata dalle vacanze cerchi il benessere? Ma vai sì. da Conad.
0: Da Conad il benessere è ogni giorno a portata di mano, con tante linee di prodotti e servizi pensati per te e per chi ami.
1: Scopri le offerte nei punti vendita Conad e non perderti Benessity Conad, il nuovo store aperto a Firenze totalmente dedicato al benessere a 360 gradi.
0: Un luogo dove trovare prodotti, servizi e consigli per sentirti al meglio ogni giorno e riscoprire il piacere di volerti bene. Visita conad.it e scopri tutto quello che ti serve per il tuo benessere.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
5: Suzuki.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Corri da Troni, dal 20

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche e noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: c'è.
1: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana, la sua versione uscita ufficialmente questo venerdì. Pausini che ha portato fortuna a Kimi Antonelli, che ieri, come sappiamo, come sa tutto il mondo, ha trionfato sul circuito di Monza, dove la vittoria di un pilota italiano mancava da 60 anni.
2: Direte voi, com'è che ha fatto la Pausini a portare fortuna ad Antonelli? Semplice, lei è scesa in pista per regalare un medley dei suoi grandi successi, compreso questo appena ascoltato, a tutti quelli presenti all'autodromo di Monza e ovviamente anche a, credo, un miliardo di persone collegato in televisione in giro per il pianeta, e ne ha approfittato poco prima per incontrare Kimi Antonelli e Yannick Sinner, perché c'era anche Sinnerone, e per scattarsi un paio di fotografie insieme a loro.
1: Fanno questa cosa bellissima, Kimi va a vedere Sinner, sì. Sinner vince Wimbledon, sì. Sinner va a vedere Kimi e Kimi vince il circuito di Monza dopo un'eternità. Si portano loro grande fortuna a vicenda, che poi fortuna non è. E poi Laura ha commentato sui social, postando anche la foto con i due campioni. Oltre alla vittoria, Kimi Antonelli si è distinto per altri motivi, sì. Perché dopo essere sceso dal podio ha abbracciato Letizia, che è una delle ragazze di Pizza Out, sapete questa associazione, possiamo chiamarla così, no?
2: Sì, è un ristorante, una pizzeria a tutti gli effetti, dove lavorano ragazzi che hanno grandissimo talento e grande voglia di essere immessi nel mondo del lavoro. Tra l'altro Kimi c'era già stato da Pizza Out qualche sera fa, era stato a mangiare la pizza Kimi che gli hanno dedicato, se non sbaglio, al gorgonzola, a te piacerebbe. E poi ieri sera invece, dopo la vittoria, ha festeggiato mangiandosi un po' di spaghetti direttamente dalla coppa di chi trionfa a Monza.
1: E credo che quell'immagine lì, quella foto lì, sì, sia già storica. Cioè io penso che fra 50 anni, pensando a quel giorno, si penserà

0: a questa foto, a lui, che mangia gli spaghetti della coppa.
1: Anche se in realtà la sua casa automobilistica ha voluto dare una stoccatina alla Ferrari, perché hanno fatto un post molto divertente dove dicono: ci sono voluti solamente 60 anni perché un italiano vincesse a Monza e ci volevano un pilota fenomenale e una macchina tedesca.
0: Ma voi pensate, io sui social il commento che ho letto di più in assoluto è: ma pensate a Kimi Antonelli che corre con la Ferrari.
1: Mamma mia.
0: Pensate a questa cosa qua.
1: Speriamo, magari succede. In quel caso diremo: che bella vita.

0: anche il King del Rap, anche Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana, Crazy Love. A volte i vostri messaggi, quelli che arrivano al 331 995 0095, raccontano proprio di grandi amori.
1: Esatto, eh? Qua arriva un messaggio dalla Sicilia, da Greta di Avetri, e dice: voglio salutare la mia nonnina che vi ascolta sempre. Nonna Rosetta dice: sei la mia preferita, oh, ti amo.
0: Brava nonna Rosetta.
1: Carine.
0: Nonna, oh, Rosetta meravigliosa.
1: Ma che bel nome, nonna Rosetta.
0: Te le metti i 10 euro nella taschina? Nonna Rosetta.
1: Sappiamo quanti anni abbia
0: Vabbè, ma scusa, c'è un'età.
1: Ma scusate, io ho letto Greta, ma lei ha scritto Grata.
0: Grata.
1: Grata di averti.
0: Grata di averti.
1: Io ho letto Greta, ah, non è Greta. Nonna Rosetta è tua nipote, ma non si chiama Greta.
0: Scusami, no, okay, il concetto però è un altro. Esiste veramente un'età in cui si finisce di mettere i soldi nelle tasche dei nipoti? No.
1: No, non credo.
0: Non esiste,
1: non
0: mai.
1: Credo, no, no, no, no, no. Beh, altre due ore con noi due, sono le 19.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sull'arco alpino. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, qualche nube in più solo sulle coste dell'Alta Toscana. In giornata aumenterà l'instabilità sulle nostre montagne, sia sui rilievi alpini sia su quelli appenninici, sintomo di un cambiamento più marcato verso sera a partire dalle regioni settentrionali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ligabue, le donne lo sanno, nella serata di Radio Italia, solo musica italiana, facciamo anche un po' radio di informazione, Radio Italia per il sociale, perché c'è una nuova truffa a cui dobbiamo prestare molta attenzione.
1: Sì, il bersaglio di questa truffa sono, ahi noi, gli automobilisti. Potremmo riassumerla chiamandola la truffa dei 50 euro. La dinamica di questo furto è facile ma estremamente veloce. I ladri, presunti ladri, posizionano una bella banconota da 50, una arancione da 50, falsa, non si sa se è falso o vera, comunque sotto il tergicristallo del parabrezza. L'automobilista, metti che tu entri nella tua macchina, no? Appoggi il tuo telefono, la tua borsa sul sedile di fianco al tuo, poi metti in moto e ti accorgi che sul tuo parabrezza c'è questa banconota. Incuriosita, scendi dalla macchina per andare a prenderti la banconota, per controllare se è vera, se è falsa, chi te l'ha messa, per quale motivo sta là, e zac, ti rubano le cose che hai.
0: Esatto, in quel momento tu apri la portiera e dici tanto devo solo sporgermi, andare fino al tergicristallo. È proprio lì che i complici entrano in azione, si intrufolano rapidamente nella macchina, rubano tutti gli oggetti che riescono, arraffano quello che riescono.
1: Nei casi peggiori non solo arraffano,
0: ti
1: fregano la macchina, perché si siedono dentro al tuo posto, la macchina è già in moto, quindi prendono e se ne vanno.
0: Ora, io capisco che uno possa essere attratto se vede una presunta banconota da 50 euro sotto il tergicristallo, ma parliamoci chiaro, chi è che ti mette dei soldi sotto il tergicristallo?
1: Lo so, però devi considerare l'effetto sorpresa.
0: Facciamo un attimo,
1: sei un po' così.
0: Facciamo una roba. Tu li vedi, sono lì, questi soldi. Guida, vai a casa.
1: E poi controlli a casa.
0: E poi guardi, tanto non scappano.
1: Giusto,
0: sono,
1: mi sembra
0: sotto il tergicristallo.
1: La
0: no?
1: soluzione migliore, se vi capitasse di incappare in questa truffa, prima di controllare se quelle banconote sono vere,
0: andate via.
1: Portatevele via. Nel caso avete un souvenir.
0: Se no, amen.
1: Se no, amen.
2: Disco Italia è Meraviglioso Errore di Gianna Nannini.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Quanto ci sta bene in questa serata insieme la voce meravigliosa di Elisa, una poesia davvero tua per sempre, quella appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Tra poco parliamo di numeri, giusto Nino?
0: Facciamo questo piccolo esperimento allora. Pensate a un numero da 1 a 10.
1: Ok.
0: Pensate anche a
1: dico.
0: Un colore. No, non lo dico.
1: Okay.
0: No, pensate a un numero da 1 a 10, un colore.
1: Sì.
0: E scrivetelo al 331-995-0095.
1: Tu sai già, scommetto, quale sarà il numero e quale sarà il colore.
0: Con una buona probabilità sappiamo sia numero che colore. Proviamo.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Pamila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
3: Pamila, tutto un altro sottocosto.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.

0: per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Dal 9 al 13 settembre la festa de Il Fatto Quotidiano torna alla Versiliana di Marina di Pietrasanta.
3: Il 9 settembre i monologhi di Luca Sommi, Andrea Scanzi, Alessandro Di Battista e Tommaso Montanari.
2: Il 10 settembre la stand-up comedy di Francesco De Carlo.
3: L'11 settembre il professor Alessandro Barbero e a seguire l'intervista spettacolo di Eder Parisi. Sabato 12 settembre incontro con Nicola Gratteri.
2: E il 13 settembre Marco Travaglio con il suo monologo.
3: Il Fatto Quotidiano ti aspetta alla Versiliana.
4: Dobbiamo sbrigarci, siamo già in ritardo.
5: In ritardo? Lisbona mica scappa e neanche Madeira. E le Azzorre stanno ferme lì in mezzo all'oceano. Al massimo finisce il baccalà.
4: Sì, d'accordo, il Portogallo ci aspetta sicuramente. Ma i biglietti in offerta finiranno presto. Prenotiamo subito. C'è un posto che ti aspetta su un volo TAP Air Portugal. TAP offre oltre 100 voli settimanali da Milano, Roma, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli per Lisbona. E ti aspettano tariffe promozionali anche per il resto del Portogallo, per il Brasile e per il Nord America. Prenota ora su flytap.com. TAP, abbraccia il mondo.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
9: D'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Una bella domanda in realtà ve l'ha fatta Emiliano Nino Picardi poco fa. Lui intanto era Cesare Cremonini con Nessuno Vuole Essere Robin. Siete su Radio Italia, solo musica italiana. La domanda qual era, Nino, scusa?
1: Pensate a un numero da 1 a 10,
0: sì,
1: e a un colore. C'è questo studio che arriva dagli Stati Uniti ormai.
0: E ci avete scritto, dopo lo leggiamo.
1: Sì, è uno studio che è smentito dai numeri.
0: Già.
1: Secondo questi due scienziati, sono due teorici di statistica e della teoria dei giochi, quando ci viene posta una domanda del genere, cioè di pensare a un numero da 1 a 10 e da un colore, la maggior parte di noi pensa al 7 e al blu. Stando ai loro dati, succederebbe perché il cervello umano, l'umano in generale, davanti a delle scelte non le fa mai in maniera totalmente irrazionale, ma seguirebbe sempre dei percorsi logici che secondo loro portano per l'appunto ad individuare il numero 7 e il colore blu.
0: Questi sono degli scienziati che hanno fatto tutto questo lavoro negli Stati Uniti
1: della Johns Hopkins University.
0: Ecco, vabbè, poco fa vi abbiamo domandato di scriverci, no, il numero, il colore che vi veniva in mente. I risultati,
1: nessuno ha scritto 7 blu,
0: sono questi: 5 verde, Danilo di Moncalieri, 8 azzurro, Letizia, 9 verde, Andrea dal Belgio, 7 bianco,
1: l'unica
0: Sara,
1: che ha scritto 7, Sara, vabbè.
0: Però 1 su 2.
1: Allora, il tema di questa roba però è interessante perché loro hanno voluto studiare questa cosa per scoprire quanto siamo facilmente hackerabili.
0: Per le password, dici?
1: Per le password, ma in generale per tutte le cose che vengono crittografate. Secondo questi due scienziati, la soglia della nostra hackerabilità è molto molto bassa, tanto che dovremmo cercare di essere più irrazionali quando facciamo delle scelte, per esempio quando scegliamo le nostre password, che più o meno si assomigliano tutte.
0: Però qua questa è la dimostrazione dei nostri ascoltatori che non è vera.
1: Cari scienziati americani, avete sbagliato il pool su cui avete fatto questi test. Sceglievate gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
0: Sono fantasiosi i nostri ascoltatori, capito? Sono molto svegli. Subito c'è anche Tommaso Paradiso.

0: brutta storia, canta Emma insieme a Julie, lei che ha postato qualche minuto fa, qualche ora fa in realtà, una storia bella, non brutta, in cui è a Venezia, tra i protagonisti della mostra del Festival del Cinema che si è appena aperta, anche lei, so se va a tifare qualcuno in particolare o se deve presenziare a qualche evento.
1: Sai, ci sono anche tanti eventi collaterali, sì, no? Al Festival del Cinema, in cui è coinvolta anche la musica, tantissimi creator, la moda, sì, sì, certo, insomma c'è un po' di tutto, oramai lo sappiamo.
0: Quella era Venezia, questa invece l'abbiamo scoperta qui su Radio Italia Solo Musica Italiana venerdì quando è uscita, è una meravigliosa canzone dedicata alla sua città, cioè a Milano. La nuova di Ernia è Dedica.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Mi ha fatto voglia di essere ancora di più milanese questa canzone, anche se sono d'adozione io, Ernia dedica, perché è proprio una dedica alla sua città, che è questa, la città meneghina.
2: La sua città e anche la sua squadra del cuore, sì. Perché a un certo punto cita il Milan, chissà se poi si qualifica, lui ci spera fortemente come tutti i tifosi del Milan. Evidentemente bello però fare una canzone alle cose che si amano.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro? Tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Alla ricerca della qualità.
14: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
14: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Perché domani sia migliore, perché domani, lo cantava Claudio Baglioni in questa Strada Facendo 1981, appena riascoltata nella serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana. Siete con Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, il tempo di un'altra oretta più o meno, dai, fino alle 21, per accompagnarvi in quella che a tutti gli effetti è stata la serata, la giornata del rientro dopo le vacanze per moltissimi, dai,
1: sì, io devo
0: uffici,
1: dire
0: negozi tutti aperti da oggi,
1: che la musica dà una grossa mano, no? Anche
0: vero,
1: quando si ritorna alla quotidianità. Questo venerdì sono uscite tantissime canzoni, tra cui quella nuova di Fred De Palma.
0: De Palma!
1: Sì, lui, durante uno dei suoi ultimi concerti, Fred
0: De Palma
1: è stato raggiunto in camerino anche da due persone che rispondono al nome, mi sento un po' un appuntato, rispondono al nome di Mimma Nicolosi e Antonio Palana.
0: Mm-hmm.
1: Chi è? Dici chi sono?
0: Probabilmente questi nomi non vi dicono niente, ma sono i genitori di Fred De Palma!
1: Esatto, che prima di salire sul palco ha deciso di farsi un bicchierino con i suoi. Mi
0: bella,
1: sembra giusto.
0: Mi piace, carina come
1: familiare,
0: cosa,
1: un po' rilassante,
0: sì,
1: come situazione, e quasi certamente i suoi genitori saranno presenti anche al concerto di Fred
0: De Palma
1: al Fabric di Milano, che è fissato per il 1° ottobre, segnerà proprio il gran finale del suo tour.
0: Mi piace questa cosa perché insomma, ne abbiamo visti un po' di backstage di concerti, magari anche a qualcuno tra di voi sarà capitato, di solito c'è tutta un'area dove ci sono un po' di cose da mangiare, un po' di cose da bere, i genitori di Fred
1: De Palma,
2: bravo,
0: saranno andati a trovarlo.
1: Mi sono allontanata, però, quindi avrò stonato tutti nelle orecchie.
0: Avranno approfittato di quella situazione là. Comunque, dicevi, venerdì è uscita la sua nuova? La canzone nuova di Fred. Si chiama
1: De
0: Ragazzino.
1: Palma.
0: Ragazzino.

0: Ragazzino, sì. Mi piace, sembra un po' bergamasco. Fred De Palma,
1: passami la malta.
0: Un po' quell'idea lì, però mi piace molto la nuova di Fred De Palma. Salutiamo il nostro Antonino Nino protocollo Larizza, che si è occupato
1: di diventare Antonino Nino ragazzino.
0: Antonino, mi piace molto,
1: che si è occupato della parte tecnica. Tra poco arriva Stuzzichino,
0: lo salutiamo, però lì è un'altra canzone,
1: dopo dobbiamo rinfrescarci la memoria. Nel frattempo con noi due fino alle 21, sono le 20 in punto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La vittoria della destra in Sassonia-Anhalt. Merz ammette la disfatta ma non si arrende. Siamo scioccati, dice, il voto agita buona parte dell'Europa. Riflessi anche in Italia. Meloni torna su Schengen, si preserva solo difendendo i confini esterni dell'Unione Europea e se tutti i paesi fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti di migranti, dice. Dopo i colloqui a Mosca e Kiev, Witkoff parla di progressi sostanziali. Trump sentirà Putin e Zelensky, il Cremlino non esclude la telefonata con il presidente americano. A Belgrado in migliaia ai funerali di Ratko Mladic, ha ricevuto gli onori militari, dicono i media serbi. Era condannato all'ergastolo per crimini di guerra e genocidio. Il femminicidio di Barberino del Mugello, si aspettano i risultati dell'autopsia. Al momento la procura procede per sequestro di persona con l'intenzione di uccidere. L'attentato a Ranucci, la vittola riesame e conferma: sono io il mandante, nessun movente politico. Dalla sua amicizia cercava un riscatto personale e chiesti domiciliari. Scatta alle 21:18 lo sciopero dei treni, stop di 24 ore su tutta la rete ferroviaria nazionale. Si temono disagi da nord a sud, garantiti solo i servizi del trasporto regionale.

0: giornale. Serie A Cagliari Lecce, Udinese e Lazio chiudono la terza giornata, domani torna la Champions in diretta su Sky, Real Madrid Inter, Mourinho ritrova KV.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Trentino Alto Adige, sulla statale 50 del Grappa e del Passorolle, ci sarà senso unico alternato con lavori. Dalle 7.30 di domani fino alle 18 dell'11 settembre, tra incrocio strada provinciale 81 per Passo Valles e l'incrocio Diga Forte Buso. In Lombardia, statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, ci sarà senso unico alternato con lavori. Dalle 7 del 9 alle 17 del 25 settembre, tra Piantedo, statale 340 diramazione Regina e l'incrocio San Giacomo Filippo. Sempre in Lombardia, sulla statale 340 Regina, ci sarà senso unico alternato con lavori in corso, esattamente dalle 22 del 14 di settembre alle 5 del 10 ottobre, sull'incrocio Mezzegra. In Sicilia, sulla statale 121 Catanese, ci sarà senso unico alternato, causa lavori, dalle 6 del 9 alle 17 del 22 di settembre, tra l'incrocio Centuripe e l'incrocio di Agira. In Emilia-Romagna, statale 3 bis Tiberina e 45, veicolo in avaria sull'incrocio San Piero in Bagno, direzione incrocio Viterbo Terni. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, ci sarà tratto chiuso con lavori, dalle 6 alle 18 del 9 settembre tra l'incrocio Nocera Scalo e l'incrocio di Purello. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Esempio ante litteram, direbbero quelli che sanno l'italiano, che sanno le lingue straniere, che sanno il latino. Esempio ante litteram di ghosting. Va bene così, dai, va bene. Va bene. Telefona, mi cantava Vasco Rossi nel 1984, adesso figurati se ti telefona. Ti mandava un messaggino.
1: Qua non c'è traccia di ghosting in questa storia, no. Però, perché Vasco ha proprio fatto gli auguri di buon compleanno alla moglie, Laura Schmidt, ha fatto un post molto carino, perché loro due si sono sposati nel 2012, ma in realtà stanno insieme dall'86, 40
0: capito.
1: Anni quest'anno.
0: Appena dopo essere stato ghostato da questa, che telefona, mi hanno telefonava, lui ha incontrato Laura ed è una bella storia d'amore.
1: Buon compleanno, la mia Laurina, ha scritto così Vasco sui social, raccogliendo alcune foto proprio con lei e con Luca, che è il loro figlio, nato nel 91. In un'altra occasione aveva parlato invece in questo modo di Laura.
2: Quando l'ho conosciuta nell'estate del 86, mi è arrivata come una pietra in fronte. Poi l'ho presa e l'ho portata via. Ecco, da allora si può dire che tutte le canzoni sono state ispirate da lei.
1: Che bravo! Era un po' che non lo facevi, non hai perso la mano.
0: Sai chi era veramente bravo? Sapete, no, che abbiamo fatto sta settimana fino a ieri praticamente in Salento.
1: Al Bravo Limini.
0: C'era un ospite, se non sbaglio Paolo da Savona, che era identico a Vasco Rossi.
1: Ma come parlava?
0: No, era identico fisicamente. Poi aveva sempre la bandana. Un paio di volte l'ho fermato.
1: Ma dove ero io? Non l'ho visto.
0: Mi dici,
1: Non l'ho visto io.
0: Dove non l'hai
1: dove
0: visto?
1: Cosa dormivo? Cosa
0: era
1: stavo
0: lì.
1: Facendo?
0: Ma tu forse eri in Costiera Amalfitana.
1: Forse sì.
0: Lo so.

0: pigiama nera su Radio Italia, solo musica italiana. Quanto siete abbronzati in quest'estate?
1: Da uno a Stussi, quanto siete abbronzati?
0: Stussi è abbronzatissimo.
1: Bello abbronzato. Ricky Stussi, Stussi, Ricky Stussi, Ricky Stussi. Che si è appena accomodato la parte tecnica e lui a prendersi cura della regia in questa oretta appena cominciata. Con noi due invece, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. Fino. Fino alle 21 stiamo insieme. Condividiamo questo lunedì, diamo un voto? Un aggettivo.
0: Sai che tanti l'hanno chiamato il lunedì dei lunedì?
1: Ma sai che io non sono d'accordo.
0: Neanche io. Per me quello lì è quello di gennaio.
1: Per me questo è un lunedicchio.
0: Cosa vuol dire lunedicchio?
1: No, quando non è proprio venuto benissimo.
0: Uno sgorbietto.
1: Un lunedicchio.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta e gli Eye Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than

One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City su Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze, info su KLM.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Alfa.
1: Insieme a Gigi D'Alessio, qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, hanno unito le loro città. Genova e Napoli, si chiama così. La nuova appena ascoltata in questa serata, magari mentre vi stiamo accompagnando a Genova, a Napoli, in mille altre città d'Italia.
2: Tutte le città d'Italia, se
1: mentre
2: volete.
1: Andate al ristorante, perché no, potrebbe essere. Appena tornati dalle vacanze, uno dice, vabbè, c'è il frigo vuoto. Stasera esco, attenzione però a non esagerare con il cibo, perché ci sono dei trucchetti, delle strategie che al ristorante ci fanno mangiare di più.
2: Sì, è vero, spesso si va al ristorante e si mangia di più di quello che faremo a casa, ma la fame non c'entra, o quantomeno ha un ruolo più marginale di quanto si possa pensare. È il ruolo della compagnia che è fondamentale, perché tendiamo a mangiare di più insieme ad amici e familiari rispetto a quando mangiamo da soli o comunque nella quotidianità delle nostre case.
1: Sì, sei più veloce quando sei da solo, sei molto più tranquillo, più lento, e quindi mangi di più quando sei in compagnia.
2: Poi sai cosa fai? La condividi, no? Io certo. Prendo questo, tu prendi quello, assaggio il tuo, assaggi il mio, diventa una cacciara.
1: Bravo. Per esempio, pensate al momento in cui si ordina il dolce.

0: no, tu per esempio non ne hai voglia, però tu ti stussi, per esempio, ti dici: ah, ma io prendo un dolcino.
1: Ah sì, dai, io prendo questo, tu prendi l'altro, così assaggiato. Funziona di nuovo così, anche
0: ti
1: lì.
0: Ti scatta la voglia. C'è poi un trucchetto che utilizzano molti ristoranti: la musica di sottofondo. Una musica lenta fa in modo che i clienti rimangano seduti più a lungo rispetto invece a locali dove si mette musica veloce.
1: Perché rilassa, probabilmente, certo. No? Fa un po' parte della situazione. In più, ogni menù è studiato per far ordinare più piatti. Per esempio, l'assenza di prezzi può far ordinare più portate, e un piatto costosissimo piazzato nel punto giusto può far sembrare conveniente un'altra pietanza.
0: Mi avevano spiegato questa cosa con il vino: quando prendi la carta dei vini, quando ti posizionano quel vino che costa un sacco di soldi, tu dici: mamma mia, questo non lo piglio mai. Però gli altri, dai, sono economici.
1: E comunque sono costosissimi lo stesso.
0: Esatto, e comunque sono costosissimi. Non si prende mai né quello più costoso né quello meno costoso.
1: Sì, questa è una teoria.
0: Ma una via di mezzo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, superstar, ma la vera superstar, signore e signori.
1: È Stussi in regia
0: sicuramente. Ma sei tu, Nino, perché scrive questa nostra amica, si chiama Dina, da Richmond Hill, Toronto, Canada.
1: Da Canada.
0: Dice: Emiliano, mi fai risentire la tua voce da spot?
1: Cosa devo fare?
0: È la tua voce quando gigioneggi.
1: Quando faccio un po' il burlone.
0: Questo si chiama, non so, Dina parlerebbe in italiano meglio di noi, è il diaframma, questo che spinge. Sentiamo come spinge. Annuncia la canzone prossima.
1: Ah, va bene, allora.
0: Vai, imbarazzato.
1: Molto imbarazzato.
0: Rosso.
1: Molto rosso. No, stavo pensando che dal Canada ci ascolta con la app e ascolta anche Biagio Antonacci.
0: Ha perso tempo.

0: Biagio Antonacci, Convivendo, siete nella serata di lunedì su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non so se forse è un po' presto per dedicarla a tutti quelli che in vista dell'università torneranno con i conviventi.
0: Mamma mia.
1: Quando, con i coinquilini in realtà.
0: Alcuni coinquilini che ho avuto io nella vita, non so i vostri, erano veramente da incubo.
1: Ci sono delle situazioni dove fai delle amicizie che durano poi per il resto della tua vita.
0: E altre che
1: stai con delle persone che non vorresti mai più vedere.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
6: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Nali, Annalisa, la sua esibizionista alle 20.50, buon lunedì, ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Stavo pensando che, anche se forse sembra un po' presto, in realtà cominciano già a esserci voci sul prossimo Festival di Sanremo.
1: Da un po', dall'inizio dell'estate in realtà.
0: Annalisa potrebbe essere.
1: Ah, dici?
0: Fra le papabili.
1: L'hai sentita tu sta voce, sei sicuro?
0: Non l'ho sentita, ma ho fatto un calcolo. La sua canzone estiva, che guarda caso si chiama canzone estiva, è uscita a maggio. Poi si è presa questa pausa, ha fatto un po' di cose, però in realtà un po' defilata.
1: Sai che forse non hai torto.
0: Non lo
1: tu.
0: So, la strategia potrebbe essere quella.
1: Questa potrebbe, una certezza invece l'abbiamo su un enorme cantautore italiano, ovvero Francesco De Gregori.
0: È il principe,
1: perché per lui si avvicina il momento di tornare sul palco. Quindi lui ha fatto questo enorme successo del 2024 al Teatro Out of di Milano e tornerà a esibirsi con Nevergreen, Perfette Sconosciute.
0: Carina come cosa. Si tratta di una serie di concerti molto intimi che accompagneranno noi spettatori in questo viaggio attraverso in realtà le canzoni meno conosciute del repertorio bellissimo di De Gregori. Dico la mia, personalmente non esistono canzoni meno conosciute di De Gregori, cioè sono tutte dei capolavori pazzeschi. Alcune le scopri un po' più tardi.
1: Sì,
0: magari.
1: Esatto, devi andartene un po' a cercare meglio. Questa volta la residency sarà doppia e quindi dal 27 ottobre lui sarà al Teatro Sala Umberto di Roma e poi dal 25 di novembre di nuovo al Teatro Out of di Milano.
0: Sì, per vedere tutte le date, comunque sapete che per conoscere nel dettaglio vi basta fare un salto sul nostro sito radioitalia.it. Parlavamo di canzoni meno note. Di
1: non
0: Francesco
1: questa,
0: De Gregori.
1: Non questa, che chiunque credo abbia già sentito nella vita.
0: Questa che cos'è? Capitolo grande classe, capitolo spettacolo, meraviglioso.
1: Io dico capitolo meraviglia.
0: Capitolo meraviglia.
1: Francesco De Gregori, lo ascoltiamo con La donna cannone.
2: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: esce così alla fine dell'estate questo pezzo, che di estate ha parecchio, si chiama Il Sole, loro sono Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci su Radio Italia.
1: Che bello che è questa. Mi piace, sì, un po' a scadenza forse, un po' alla fine dell'estate, però ci ricorda quanto è bella questa stagione che sta per chiudersi, anche con la musica. Mi
0: sì,
1: piace.
0: Ma poi ancora ottima estate scelta. Piena, cioè oggettivamente, no?
1: Allora vuoi sapere quanto ancora abbiamo? Abbiamo 14 giorni ancora da calendario.
0: Da calendario, ma secondo me
1: fino al 21
0: a livello
1: settembre.
0: Climatico potrebbe essere ben più in là.
1: Un po' di più, eh?
0: Beh,
1: oggi
0: non è un bene.
1: Oggi passeggiavo per strada, alle 17 c'erano 38 gradi.
0: Ecco,
1: ho pensato, beh,
0: appunto.
1: 7 di settembre.
0: Appunto. Vabbè. Infatti, vabbè, salutiamo Ricky Stussi.
2: Ricky Stussi.
0: Ricky Stussi.
1: Dovuto farlo io l'effetto.
0: Che
1: perché
0: arte.
1: Non l'ha messo
0: l'ha
1: questa
0: messo,
1: volta.
0: L'ha messo
1: alla fine.
0: Io ce l'avevo.
1: Ero troppo concentrato. Grazie Stussi. Grazie a tutti voi. Noi torniamo domani. Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, fra le 18 e le 21. Vi aspettiamo per passare un'altra serata insieme.
0: Esatto, buona serata a tutti. In questo momento sono le 21. Ciao.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
0: Suzuki.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
11: Studiare non dovrebbe essere un privilegio. EduNext è la rete di 35 università italiane e 5 istituzioni AFAM che rende la laurea accessibile a tutti. È flessibile e pensata per adattarsi alla vita reale senza rinunciare a tutto il resto. Scopri i corsi su edunext.eu.
12: Fastidi alle vie urinarie? Quando la tua giornata non scorre come dovrebbe, può aiutarti Cisti Flux Plus. È arricchito con dimannosio e grazie all'estratto di mirtillo rosso, Cisti Flux Plus favorisce il naturale benessere delle vie urinarie. Cisti Flux e la tua giornata scorre liscia. È un integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

bisogno da

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro in store, app e su decathlon.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
9: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: La vittoria della destra in Sassonia-Anhalt. Merz ammette la disfatta ma non si arrende. Siamo scioccati, dice, il voto agita buona parte dell'Europa, riflessi anche in Italia. Meloni torna su Schengen, si preserva solo difendendo i confini esterni dell'Unione Europea e se tutti i paesi fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti di migranti, dice. Dopo i colloqui a Mosca e Kiev, Witkoff parla di progressi sostanziali. Trump sentirà Putin e Zelensky. Il Cremlino non esclude la telefonata con il presidente americano. A Belgrado in migliaia ai funerali di Ratko Mladic, ha ricevuto gli onori militari, dicono i media serbi. Era condannato all'ergastolo per crimini di guerra e genocidio. Il femminicidio di Barberino del Mugello, Lorena Esceri, era viva quando è stata gettata giù dal viadotto. Diffusi i primi risultati dell'autopsia, al vaglio la premeditazione. L'attentato a Ranucci, la vitola al riesame conferma, sono io il mandante, nessun movente politico, dalla sua amicizia cercavo un riscatto personale, chiesti i domiciliari. Scatta alle 21.18 lo sciopero dei treni, stop di 24 ore su tutta la rete ferroviaria nazionale, si temono disagi da nord a sud, garantiti solo i servizi del trasporto regionale. Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 in campo Udinese-Lazio, domani torna la Champions League in diretta su Sky, Real Madrid-Inter, Mourinho ritrova Kim.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni. Lo sai.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.

0: nascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Noi due siamo bravi.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

curato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Non so, no.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in martedì 8 settembre 2026. Il tycoon cambia sul testoon, l'iconica acconciatura di Donald Trump cambia colore e la sua chioma biondo oro sembra essersi trasformata in castano. Dalle foto che lo hanno immortalato mentre scendeva dal Air Force One per raggiungere il suo club di golf a Bedminster nel New Jersey, i capelli del presidente appaiono scuriti e sui social si rincorrono i commenti. L'estate è quasi finita e quindi è naturale passare dal biondo tinto al castano. Ringiovanisce molto, molto stile Pierce Brosnan, dicono alcuni. Ranucci, la vitola, chi dice la verità? Bah, i treni, lo sciopero, possibili disagi per i viaggiatori. Expat, l'83% tornerebbe se pagato meglio. Partiti per salari bassi e clientelismo. Dati del CNEL sui 18-34 anni fuori dall'Italia. Carburanti, lieve aumento della benzina. Il voto in Sassonia si amplia, il trionfo di AfD al 43,8%, la CDU crolla al 17%, dice il cancelliere Merz sconsolato. Io però non mi arrendo, mentre Sigmund, il capo di AfD, non muri ma mano tesa. Witkoff e Kushner, processi nei progressi importanti. Dopo la missione americana a Mosca e a Kiev si cerca di analizzare quanto è successo. Trump chiamerà Putin e anche Zelensky. La Russia chiude il consolato tedesco. E nuovi raid di Israele in Libano, molti morti. Inghilterra, sale la tensione anti-migranti dopo Dover anche a Portsmouth. Dice Rocco Casalino: con il mio compagno abbiamo una coppia aperta, ma io sogno la maternità surrogata. Lo sport, il basket e i mondiali femminili. L'Italia, già qualificata per gli spareggi, è stata sconfitta dalla Cina seccamente per 71-51. Il ciclismo, giorno di riposo alla Vuelta, guida a Mas, Gale, Roglic però ci credono ancora. Il tennis agli Open americani in Dardari è pronto ad affrontare il fortissimo Zverev. Per il calcio, i due posticipi della terza giornata del campionato di Serie A. Cagliari-Lecce 1-0, Udinese-Lazio 1-2. La Lazio raggiunge la Roma e l'Inter al comando a punteggio pieno 9, poi Como, Milan e Juventus a quota 7. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti unicamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà la protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta al litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo ad un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera, ad iniziare dalle regioni del nord. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di pita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, sei severo quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Ciao, sono Mahmood, faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Perché per stare bene

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: Sempre così.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.